Radio Star sounds like free.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I was just

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Who's that riding?

saluto tutti, anche se da lontano sembravi tu. Tanti saluti, e a fine giornata raccolgo i frutti. Saluto tutti, anche se non ci siamo conosciuti. Tanti saluti, nella speranza che mi saluti. Ciao!

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Big Pop, Showgasm,
1: Showgasm,
0: Dream Pop,
1: Dream Pop,
0: Mad Chester,
1: Mad Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava,

parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

0: Ciao a tutti, Lattilio e Carlo, parte una nuova puntata di Radio Linux, questo programma che vi introduce, vi presenta il mondo del sistema operativo libero per eccellenza, GNU Linux, e che parla appunto di open source, free software e tutto ciò che lo riguarda sempre nei limiti del possibile. Inizialmente vi voglio ricordare che esiste anche una versione video di questo programma. Trovate sia su YouTube, quindi basta cercare Radio Linux e metterci la relativa data, oppure su peertube.1, c'è proprio un apposito canale di Radio Linux dove potete vedere tranquillamente appunto la puntata, per esempio anche quella di oggi. Di solito le puntate vengono pubblicate alle ore 15 dello stesso sabato. Poi vi ricordo anche che Radio Linux ha una edizione podcast che è naturalmente presente sul sito del web radio radiostar.it nella sezione podcast, e ha una replica che è quella del lunedì mattina alle ore 10.30. Canali per seguirci: Mastodon.1, Radio Linux, anche livello segreto, e tra l'altro abbiamo anche dal punto di vista proprio della pagina di Facebook di Radio Start le notizie che pubblichiamo su quello che noi facciamo e discutiamo all'interno appunto di Radio Linux. Tutta questa settimana praticamente l'ho passata provando la distribuzione Fedora in tutte e due le sue vesti, la Fedora appunto Workstation con GNOME 50 e la Fedora invece versione KDE, che tra l'altro è molto utilizzata e in un certo senso anche forse più amata da quello che ho notato in giro, che utilizza KDE e Plasma. Ovviamente, come al solito, ci ho messo un po' di tempo perché ho fatto l'installazione su hardware reale, quindi tutto ciò che vi dirò è quello che ho passato insomma sulla mia pelle e sul mio hard disk. Non ho utilizzato virtualizzazioni e così via. E dal punto di vista sempre di questa puntata, magari se vi volete andare a vedere anche le versioni video con le relative immagini di quello che ho fatto, potrebbe essere magari per voi interessante. Partendo dalla versione Workstation, che poi sarebbe quella guidata da GNOME, la procedura di installazione Anaconda è effettivamente cambiata rispetto alla precedente, che era veramente brutta. E qui è più capibile, più utilizzabile, anche più secondo me semplice, e quindi c'è come al solito la possibilità di mettere la relativa lingua, la relativa tastiera, e inoltre ci viene chiesto di effettuare l'installazione della stessa distribuzione utilizzando lo stesso hard disk, o lo stesso disco, diciamo così, oppure facendo una relativa partizione oppure condividendo il relativo tipo di sistema operativo di Fedora con altri sistemi operativi. Io quest'ultima parte, per motivi di tempo, non l'ho provata, più che altro ho fatto l'installazione una volta con GNOME e poi le versioni di KDE. E devo dire che l'ho trovata più semplice rispetto alla situazione precedente. Ovviamente, andando avanti in una procedura, ci viene presentato l'hard disk e ci viene detto qual è il tipo di partizionamento che viene fatto, ma è fatto tutto in maniera automatica, e poi abbiamo l'installazione completata appunto dalla relativa distribuzione. E ovviamente è importante ricordare che tutto ciò gira anche sul fatto di abilitare i relativi repository di terze parti. Perché? Perché nel momento in cui questi vengono abilitati abbiamo tantissimo software che può essere appunto aggiunto a quello già presente nell'ambito della stessa Fedora. E infatti al riavvio abbiamo il relativamente gestore dei pacchetti che si occupa quindi dei relativi tipi di aggiornamenti che vengono presentati all'utente, per cui come è successo anche al sottoscritto, ho fatto il relativo tipo di aggiornamento e poi ho proceduto al riavvio. Faccio notare che la parte insomma di aggiornamento è una parte cospicua e bella bella grossa, quindi prendetevi anche un po' magari di tempo, e poi ovviamente poi bisogna vedere la rete e tutto quanto, però insomma sicuramente ci vuole qualche minuto in più per effettuare il relativo aggiornamento e quindi poi riavviare. Nella versione workstation che troviamo? Troviamo quello che è prevedibile, cioè poco software. Relativamente a, per esempio a tante altre distribuzioni, qui abbiamo la suite Office, LibreOffice, poi abbiamo il visualizzatore delle immagini e il visualizzatore appunto dei documenti di PDF. E poi ho proceduto a vedere un po' quanto tipo di RAM, di memoria, forse del processore, insomma la Fedora utilizzasse. E questo tipo di esempio l'ho fatto utilizzando appunto Firefox, quindi lanciando, e al tempo stesso lanciando anche LibreOffice e anche il gestore del disco della stessa Fedora. Bene o male, l'utilizzo della RAM varia dai 2,9 GB ai 3,4 GB. Questo fa capire, insomma, che questa distribuzione, almeno in queste versioni che ho provato io, ma penso in generale, vada bene per belle macchine corazzate. Poi è anche vero che ci sono tantissime spin che si possono utilizzare, versioni che vengono provo essere pronte per girare su ARC 64, ma insomma. La distribuzione Fedora è una distribuzione non leggera, questo è poco, ma sicuro, un po' soprattutto perché utilizza GNOME e GNOME o GNOME nella sua versione 50, in questo caso io l'ho utilizzato senza estensione, nel senso utilizzavo la Fedora per quello che era. E non ho quindi installato le altre estensioni per vedere appunto la distribuzione così com'è, come funziona. Comunque, bene o male, reggeva bene. Tra l'altro, con il sito di Fire, scusate, con Firefox avevo aperto anche il sito di Radio Start e quindi mandavo in riproduzione appunto la radio. C'era LibreOffice aperto, gestore dei documenti aperto e quindi avevo anche. Ovviamente un altro programma aperto, adesso non ricordo bene, però insomma la RAM utilizzata bene o male era 2,9 GB, 3,4 GB. Poi più o meno ho fatto la stessa cosa utilizzando invece mappe e poi anche il meteo per vedere se bene o male, i valori erano lo stessi. Qui siamo saliti un pochettino, insomma 3,3 GB e qualcosina in più, però bene o male i valori sono quelli. Questa distribuzione è nota per le sue scelte appunto open source, scelte molto legate anche a diciamo degli aspetti formali. Perché anche l'utilizzo dei repository è come se dicesse l'utente questo lo fai a tuo rischio e pericolo. È vero che rispetto agli anni precedenti, per esempio la Fedora ha facilitato di molto l'utilizzo di questi repository e questo un po' anche per tutelarsi diciamo, da magari critiche che possono essere usate nei suoi confronti. Utilizza di default Wayland e questo è diciamo importante, ha eliminato praticamente X11 E quindi è stata forse la prima distribuzione, se non fra le prime, a prendere questa strada. Questo comporta dei problemi relativi al software e sembra che questi problemi siano stati superati, perché ci sono anche dei software che non sono ancora compatibili, per quello c'è X-Wayland, però insomma il concetto è che la Fedora prende sempre delle strade, diciamo così, innovative, nel senso che qualunque cosa esca ed è nuova, la Fedora sicuramente la mette dentro, e questo un po' genera anche delle critiche, però ripeto, è una distribuzione che ha una sua importanza storica, esce esclusivamente a 64 bit. Ed è una distribuzione che adesso sta incontrando, diciamo, dei problemi che però riguardano più che altro l'intelligenza artificiale, perché c'è una mezza specie di frattura fra una parte, diciamo, che ha a che fare con l'utenza, che non vuole assolutamente l'introduzione dell'intelligenza artificiale, e un'altra parte che secondo me invece è quella più aziendalistica, quella più legata al soldo, in poche parole, che spinge per l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale all'interno della Fedora. Potrebbe essere una cosa seria, però staremo a vedere cosa succede nelle prossime settimane. Tant'è vero che questo, bene o male, è lo stesso problema che si sta avendo in altri software, Firefox prima di tutti. Firefox ha da una parte appunto una forza che vuole utilizzare l'intelligenza artificiale, e dall'altra invece è una forza che è relativa agli utenti veri e propri, che l'intelligenza artificiale appunto non la vogliono assolutamente, o almeno vogliono che sia chiaro il fatto che si scelga in maniera chiara dall'utente se avere intelligenza artificiale in Firefox oppure no. E questa è la parte relativa a Gnome, i software che sono presenti, tutto sommato sono pochi, cioè, tra l'altro c'è Boxys che è presente nell'ambito della stessa distribuzione, e poi altro relativo a un player audio, player dal punto di vista delle foto, e poi, come ho detto prima, abbiamo mappe e anche meteo. E diciamo che dal punto di vista del lavoro, ovviamente è un lavoro fatto sul sistema operativo Fedora. Poi, altro elemento interessante è il fatto che ho provato durante la settimana anche l'installazione e quindi l'utilizzazione della versione di KDE. E KDE è una, diciamo, procedura che è uguale a quella che abbiamo visto nella Fedora, però utilizza meno RAM dal mio punto di vista. Questa è una opinione che mi sono fatto io, ed è più scattante magari sui computer che hanno di meno RAM. Ho notato questo utilizzandola un bel po', anche se poi in realtà bene o male ho utilizzato lo stesso periodo anche Gnome, però KDE in questi anni ha avuto delle grandi evoluzioni dal punto di vista proprio anche dell'ingresso di denaro. Se ne è parlato 2 o 3 settimane fa. Speriamo, insomma, che vada sempre meglio, perché KDE secondo me invece è la versione che in generale, l'ambiente desktop in generale, che è l'ideale per chi viene da Windows. Forse sarà pure perché lo ricorda un pochettino, però siccome tante volte sento dire Cinnamon, Linux Mint, eccetera, eccetera, secondo me invece KDE rimane proprio quello che è più simile a Windows. Comunque, questa è un'opinione strettamente personale. Tutto è utilizzato, scusate, tutti gli aggiornamenti vengono fatti attraverso il software Discover, che effettua gli aggiornamenti di sistema, che funziona bene, e che ovviamente dà la possibilità di installare i relativi tipi di pacchetti. Il KDE che viene utilizzato è il 6.6.5, la versione KDE Framework è 6.26 e la versione ovviamente del kernel è la stessa che troviamo nella versione Workstation e poi e quindi la 7. Qui pure ovviamente si utilizza esclusivamente Wayland. Dal punto di vista delle cose strane un po' che ho visto è che in realtà i pacchetti Flatpak sono alla base anche della versione KDE di Fedora, però alcuni non ci sono, quindi ho dovuto come al solito seguire una procedura che ho trovato su un blog. Magari se posso la ripropongo fra le note, vediamo un po'. E questa procedura mi ha fatto fare l'installazione completa dei pacchetti Flatpak, perché quelli che vengono evidenziati all'interno di Discover hanno delle mancanze minime, per la carità, però c'è quindi questa caratteristica. E poi, sempre nell'ambito della versione di KDE, è interessante che vi potete scegliere anche gli account che volete utilizzare su account in linea che volete utilizzare con Fedora, KDE, quindi potete utilizzare Nextcloud, potete utilizzare appunto Google, ovviamente anche OCloud e Open Desktop. Insomma, potete fare molte cosine interessanti con la versione KDE, che secondo me è molto efficace dal punto di vista proprio della utilizzazione. E tra l'altro potete andare anche magari nelle impostazioni per effettuare delle modifiche rispetto a quello che vi viene proposto da Fedora. C'è un apposito diciamo, settore chiamato proprio impostazioni su cui voi potete appunto intervenire. Per quanto riguarda il diciamo, software che viene a essere incluso nell'ambito della versione KDE, abbiamo ovviamente Firefox che è presente anche qui come browser, poi abbiamo Aggregator, ottimo per quanto riguarda gli RSS, poi abbiamo Kmail per quanto riguarda appunto la posta elettronica. Stranamente non ho notato la presenza di Thunderbird. E avendo lanciato come al solito Firefox insieme a Kmail e un altro programma, Aggregator per quanto riguarda la lettura di RSS, io avevo l'utilizzazione della RAM più o meno a 3 giga e 7, quindi più o meno siamo lì. Però quello che mi ha colpito è il fatto che fosse scattante, forse più della versione di GNOME. E poi c'è altro software, ovviamente, che bene o male è quello che abbiamo visto anche nella versione di GNOME Workstation, LibreOffice, poi Ocular, ovviamente che vi potete utilizzare per quanto riguarda la lettura dei PDF e quindi altri programmi come per esempio K-Paint, Color Paint, che viene utilizzato appunto per disegnare. Che dire alla fine di questa versione? Che è una ottima versione. Fedora Linux 44 mi ha sorpreso in maniera positiva. Diciamo che se io dovessi scegliere fra le due, non ci metterei un attimo appunto a scegliere la versione 44 di Fedora, però la versione di KDE, perché effettivamente l'ho trovata più scattante, più veloce, soprattutto più chiara, perché la chiarezza è la cosa più importante quando si utilizzano le distribuzioni Linux, sapere quello che ti offre, quello che puoi fare e quindi in base a quello che tu usi nell'ambito dell'attività lavoro, hobby, altro, sapere il software che è a disposizione. Senza che nessuno appunto ti venga a dire questo non lo puoi fare, devi utilizzare quest'altro software per forza. Allora lì il concetto di open source dà adito a molte discussioni, però comunque dal punto di vista diciamo, dell'utilizzazione della distribuzione io preponderei per la versione KDE. Poi ovviamente ricordo anche che ci sono delle versioni più leggere della Fedora, fra cui per esempio la versione interessante è quella LXQT, E poi guardando un po' fra i vari blog recensioni, perché ce ne sono state talmente tante di questa distribuzione, tra l'altro anche a ragione perché è una distribuzione molto importante, ho notato che ci sono state delle critiche, per esempio, su Distrowatch, perché c'è stata una vera e propria recensione proprio della Fedora 44, dove si mette in luce un problema che io non conoscevo, e cioè l'utilizzazione della ZRAM. La ZRAM serve di solito per far andare computer che hanno poca RAM più veloci, insomma, in maniera che possono utilizzare più spazio per fare le relative operazioni. E invece si è notato, almeno colui che ha fatto la recensione, ha notato che la ZRAM andava a rallentare sia la versione di GNOME e sia la versione di KDE, perché questa ZRAM, da quello che lui dice, andatevi a vedere la recensione su distrowatch.com, è già presente di default e quindi parte immediatamente come parte la distribuzione Fedora. Questa ovviamente è una delle critiche che viene fatta a questa distribuzione. Poi in realtà, ovviamente c'è anche una procedura per andare a togliere questo tipo di problema, però il concetto fondamentale è che prima di utilizzare una distribuzione è interessante cercare di provarla, magari se avete la possibilità su hardware reale, farvi un giro fra le varie versioni e quindi alla fine decidere quella che fa per voi. Magari anche leggetevi un po' di recensioni in giro perché ce ne sono e sono secondo me anche utili.
1: Oh, continuiamo con una notizia seria, cioè seria, che riguarda il nostro ambito e viene da hardwareupgrade.it. Il titolo si intitola Kernel Linux, ecco l'opzione nucleare di Nvidia per spegnere bug e vulnerabilità. E detto in soldoni, tale Sasha Levin ha proposto l'integrazione di un kill switch, cioè di una modalità per sospendere, frizzare, escludere dal kernel alcune funzioni vulnerabili in attesa dei patch ufficiali. E effettivamente, prima facie, l'idea sembra convincente, visto che un conto è bloccare un'intera macchina, magari per installare un vecchio kernel o aspettare nuove patch, piuttosto che escludere alcune funzionalità e provare ad andare avanti, soprattutto in ambito produttivo. Poi staremo a vedere se e come verrà se e come verrà integrata. Poi abbiamo detto di eBay, cioè di GameStop che voleva comprare eBay, e a quanto pare eBay ha risposto picche, però per tutti gli approfondimenti del caso rimando ad Hardware Upgrade. Parliamo di cose molto più interessanti, però ahimè non ho avuto modo di leggere. Perché vi rimando a The Insider, al sito theins.press/en, theins.press/en. L'articolo si chiama The Garaus Hogwarts Inside Bauman's University's Department 4, an Elite Spy School for Russian Military Intelligence. Ossia, la Hogwarts del Fuchegebè, chiamiamolo così, dentro l'università di Bauman al Dipartimento 4, una scuola d'élite per spie per l'intelligence militare russa. E devo dire che, almeno stando al catenaccio, chiamiamolo così, è molto interessante, però ahimè io non ho ancora avuto modo di leggerlo, quindi fatemi un bel riassunto e fatemi sapere se vale la pena leggerlo e poi fatemi il riassunto.
0: Fra le varie notizie di questa settimana ce n'è anche una che riguarda una distribuzione molto particolare che si chiama TileOS, distribuzione che appartiene al mondo della Debian, ma che spinge, diciamo, su determinate particolarità. Prima di tutto utilizza degli ambienti desktop che sono molto molto leggeri. Fra cui per esempio Sway, oppure anche MiracleVM e Niri, è una distribuzione che già include di default la presenza dei pacchetti Flatpak, oltre ovviamente a quelli deb, Ed è anche particolare perché utilizza un file system interessante, diverso da quelli che si usano di solito, BTRFS. E ciò riguarda questa distribuzione che ovviamente è systemd e tra l'altro distribuzione che utilizza come procedura di installazione, software di installazione Calamares. È una distribuzione profondamente influenzata da Wayland, quindi che è diciamo, legata allo sviluppo di Wayland e tra l'altro ha, come ho detto prima, delle versioni diciamo così, sperimentali. La prima, per esempio, che effettivamente colpisce è Niri. Questa è una versione un po' strana, un ambiente desktop un po' strano, perché poi in realtà è regato più a appunto Rust. E poi abbiamo appunto MiracleVM, che è invece uno, diciamo, delle nuove possibilità che si danno per utilizzare il desktop, soprattutto per le persone che sono più smanettoni, per quanto riguarda questa distribuzione Debian. Tra l'altro, ovviamente esce solo a 64 bit ed è un po' l'alternativa a un'altra distribuzione che si sta affacciando, anche se poi in realtà esiste da un bel po' di tempo, che si chiama LiloDog, che è una distribuzione che io invece ho installato e tra l'altro sto continuando a utilizzare su un portatile. E questa distribuzione invece è più classica, nel senso che ha proprio come fase di installazione quello della Debian, quindi non utilizza, come ho detto prima, diciamo così, la procedura di Calamares e soprattutto utilizza come ambiente desktop OpenBox, quindi il classico, quindi non ci sono riferimenti a Wayland, anche come browser utilizza Firefox SR ed ha esclusivamente i pacchetti deb inizialmente, quindi i pacchetti Flatpak successivamente si possono aggiungere. Io per la verità lo sto usando e devo dire che mi ci trovo molto bene, è un po', se vogliamo così definirla, l'alternativa a un'altra che va molto di moda e che a me piace tantissimo, che è Mabox, come ho detto prima, che è quella invece legata al mondo di Arch, soprattutto di Manjaro. E poi durante questa settimana c'è stato un gran parlare della nuova versione di Firefox, la 151. Perché? Perché porta delle migliorie dal punto di vista estetico, un po' per renderla più attraente forse per quanto riguarda il Mac, il mondo del Mac, e un po' anche perché graficamente si voleva migliorare proprio la questione dei colori, gli sfondi, insomma cose di questo genere. In realtà è stato introdotto un elemento interessante che è quello che riguarda la navigazione anonima. Navigazione anonima che va quindi a cancellare tutti i dati che vengono appunto conservati in questo caso e che ricorda un po' come funziona la stessa procedura con DuckDuckGo Browser che esiste nel mondo del Mac, esiste nel mondo di Windows, esiste nel mondo di Android, non esiste su Linux almeno come browser. Quindi, tra l'altro, hanno sicuramente dato anche un impulso maggiore per quanto riguarda appunto i PDF, la lettura dei PDF e la possibilità di farci sopra delle relative operazioni. Quindi, diciamo che altro elemento che ha dato desta con ancora discussioni e la nuova versione di OpenOffice, la 9.4. Perché? Perché OpenOffice avete sicuramente ascoltato tantissimo in rete sulla questione dello scontro con EuroOffice che sta diciamo, portando anche dal punto di vista legale, quindi sono scontri anche di carattere proprio giuridico per quanto riguarda l'utilizzo delle licenze. Dal punto di vista tecnico, qui hanno invece fatto una pulizia, per quanto concerne l'utilizzo, per esempio, dei documenti testuali e anche per i fogli Excel sul fatto di utilizzare moduli migliori, calcoli migliori e temi anche diversi. Comunque la diatriba va ancora avanti e noi insomma la seguiamo per vedere cosa succederà. Perché prima o poi una versione di EuroOffice, o come si vorrà chiamare, dovrà uscire e sarà strettamente legata appunto a OnlyOffice. Staremo a vedere.
1: E cambiamo decisamente argomento, parliamo di casa nostra perché il Garante Privacy ha emanato le linee guida in tema di utilizzazione di tracking pixel nella posta elettronica. E io vorrei evitare di leggervi il pippone, ma ahimè non posso fare altrimenti visto che mi sono solamente annotato la notizia per questione di tempo e soprattutto proviene da una mia newsletter, quindi non penso sia facilmente reperibile su internet, però può essere pure. I tracking pixel, detti altrimenti pixel di tracciamento, possono essere veicolati in modalità occulta da remoto nei messaggi di posta elettronica. Trattasi di immagini spesso trasparenti e di dimensioni molto ridotte, pari appunto ad un solo pixel, non direttamente contenute nell'email in questione, ma ospitate su server remoti. Osserva il garante che la loro pervasività è correlata innanzitutto alla mancata consapevolezza del destinatario, ancor prima e ancor più che alla possibile inferenza di comportamentali o relative a gusti e preferenze che il titolare può desumere dal loro impiego. Alla luce di quanto sopra premesso ed esposto, i suddetti tracking pixel risultano marcatori particolarmente invasivi, soprattutto in ragione del loro carattere nascosto. Pertanto, la ricezione di strumenti di tracciamento non riconoscibili, il cui impiego non sia noto alla persona nel cui terminale vengono installati, determina una violazione anzitutto del fondamentale principio di correttezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera A del Regolamento per la Privacy, il quale impone il rispetto di canoni di lealtà e buona fede da parte del titolare. La predisposizione delle predette linee guida intende dunque richiamare l'attenzione su un sistema di tracciamento occulto e riaffermare formalmente la necessità che perché per qualificarsi lecito l'impiego di tracking pixel nelle email debba essere preventivamente reso noto al destinatario dell'email, qualunque sia lo scopo della comunicazione o la tipologia del soggetto mittente. Inoltre, anche a corredo delle misure di semplificazione, pur rimettendo l'autonomia decisionale di ciascun titolare la scelta imprenditoriale ed operativa che garantisca la più ampia tutela dell'interessato nel pieno rispetto della disciplina applicabile, il garante, tanto nell'ipotesi di trattamenti in corso quanto in quelle di trattamenti successivi all'adozione delle succitate linee guida, segnala la necessità dell'adozione di tutte le soluzioni più idonee ad implementare in concreto le regole di privacy by design e by default, di cui l'articolo 25 del regolamento e via continuando. Quindi questo dovrebbe essere il preambolo o comunque chiamiamo preambolo all'adozione delle linee guida. E quindi ritratto e ovviamente trovate anche questo immagino sul sito del Garante della Privacy e che dire buona lettura soprattutto se fate newsletter.
0: E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux che va in onda ogni sabato alle 12.30, in replica il lunedì mattina alle ore 10.30 e siamo presenti anche su YouTube come appunto Radio Linux e siamo presenti anche su Pirtube.1. Quindi bene o male le versioni video delle nostre puntate le potete vedere il sabato alle ore 15 in poi. E poi vi ricordiamo che siamo presenti su Mastodon, punto 1, e ovviamente anche su Livello Segreto, dove facciamo sapere tutto quello che noi facciamo. E ovviamente vi ricordo anche che c'è la versione podcast di questa puntata sul sito della web radio dellostar.it e c'è la replica, come ho detto prima, lunedì mattina alle ore 10.30. Naturalmente tutte le nostre notizie rispetto a questo relativo programma passano anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo sabato. Ciao a tutti!

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

è molto più in alto della volontà ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Questo me lo dice.
2: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Nuova Zelanda con Anya Lockwood. World Rhythms esce su CD in edizione limitata per l'etichetta australiana Room 40. Ascoltiamo l'excerpt.

Da Copenaghen il trio Mesmer. Terrain Vague 2. Compact disc in edizione limitata a 300 copie pubblicato dall'etichetta danese Arbitrary. Ascoltiamo Trumpet and

Anthology of Electroacoustic Music from Portugal, raccolta su compact disc in edizione limitata, pubblicata dall'etichetta italiana Unexplained Sounds Group. Ho scelto il brano di Ninfe dal titolo Vesper.

Andiamo negli Stati Uniti d'America con Anna Roxen. Poem One esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta americana Cranky. Il brano che ho scelto è X.

Andiamo in Svezia con Pearl. Harvest Sung, 12 files pubblicati dall'etichetta svedese Eternel. Ho scelto Balain Reprise.

da Brussels, Late Bush. Horses, vinile in edizione limitata 250 copie per l'etichetta belga Black. Facciamo girare First Reflex.

da Detroit, Carl Craig. Meditations, nuovo album che esce solo su cassetta in edizione limitata per la sua etichetta discografica, la Planet E Communication. Questa è Meditation 5.

Curiosity, 12 pollici, edizione limitata 150 copie per l'etichetta britannica Subcult. Facciamo girare Long Obscenity.

da Los Angeles il trio Hilt, Addendum Extended Play, 7 files pubblicati dall'americana Loma Vista Recordings. Ho scelto Be Quiet and Drive Fairway.

Errata corrige, questi sono gli inglesi Future Materials e stiamo ascoltando Symbol System, 4 files pubblicati dall'etichetta britannica Osiris Music. Il brano è The Human Image, remixato da Scorn.

rimaniamo negli Stati Uniti d'America con i Missing Words. Serotonin, CD e mini disc, entrambi in edizione limitata per l'etichetta di New York New Retro Wave. Ascoltiamo Into the Black.

Andiamo in Inghilterra con Drew ID, Interstellar Dub, 7 pollici in edizione limitata, pubblicato dall'etichetta londinese Dub Mission. Facciamo girare Oceanic Dub featuring Christina Forrest.

Bretagna con Broken Chair. Black Horizons, due files pubblicati dall'etichetta inglese Astir Breaks. Questa è Lonely Dancer.

Africanism volume 5, compilation dell'etichetta parigina Yellow Productions, pubblicata in 12 files. Ho scelto il brano di Africanism in collaborazione con Zappapaya e La Negra Hawkins. Il titolo è Aurora.

Nuovo singolo nato dalla collaborazione tra South African Combo, Nicola Conte e Nicolas. Orgiastic Rituals. File pubblicato dall'etichetta italiana Four Flies Records.

Restiamo in Italia con Salvo Migliorini. Sole Luna, tre files pubblicati dall'etichetta di Bucarest Camel Beep Records. Questa è Sole Luna, Dada Sound Project Remix.

0: da Chicago DJ Pierre. Feel the Spring Moving Extended Play, quattro files pubblicati dalla londinese Snatch Records. Questa è l'Icron Hardy 1985 Beat the Tracks Mix.
1: Like 1985.

da Berlino Anja Schneider. Heartbroken, tre files pubblicati dalla Source Music. Questo è l'original mix.

Tingo, due files pubblicati dall'etichetta inglese Unknown to the Unknown. Ho scelto Backup.

restiamo in Inghilterra con Weapons Grade. Bang, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Incursion Audio. Questa è Submersive.

andiamo a Rotterdam con la nuova collaborazione tra Manami e Alberta Balsam. LNS002, 12 pollici, pubblicato dalla londinese Late Night Shopper. Facciamo girare Oh My!

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Droom, Signal Threat, vinile in edizione limitata pubblicato dall'etichetta di San Francisco Dionysian Mysteries. Facciamo girare Drop the Mic, Any Act Remix.

Andiamo in Australia con Jensen Interceptor, Synthetic Seduction Extended Play, due files pubblicati dall'etichetta di Stoccolma, Peder Mannerfeld Produktion. Ho scelto Alien Body Positivity.

Neolithic Neon, doppio 12 pollici pubblicato dall'etichetta di Bristol Sneaker Social Club. Facciamo girare Thunderstorm.

da Coventry DJ Hybrid. Spotlight Series Volume 7. 10 files pubblicati dall'etichetta inglese Serial Killers. Questo è Watch This.

Restiamo in Inghilterra con questo ultimo brano di questa puntata di Filander, Quantum Mechanics. Champions of Dub, 11 files pubblicati dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Questa è Nightfall, sulla quale Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi

0: Voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
3: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Empress Sativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
1: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
4: Ciao a tutti, ciao. Grazie per avermi chiamato.
1: Ma grazie a te. Grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
4: In questo momento mi trovo a
1: Bologna.
4: Mi trovo a Milano.
1: Ah, ok.
4: Mi trovo in città, purtroppo.
1: In città.
4: Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
1: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
4: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
1: Certo, è un'evoluzione anche quella,
4: è un'evoluzione,
1: ti è piaciuto
4: quella,
1: il gancio?
4: Certo. Costante evoluzione.
1: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
4: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma
1: sì,
4: cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori.
1: Uh-huh.
4: Delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba.
1: Certo.
4: Che ha veramente tantissime sfaccettature. Poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
1: Ah, okay, ok.
4: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
1: Okay.
4: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dubmaster, eccetera. Questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose. Non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, di piano sonoro.
1: Okay.
4: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina, o una cosa che è lontana, o
1: sì,
4: una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico,
1: sì,
4: a livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
1: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me
4: ma
1: ne rendo
4: conto. Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da quantificare.
1: Certo, certo.
4: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
1: Certo,
4: cercando
1: certo
4: di e poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
1: certo,
4: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri,
1: immagino,
4: in altri testi, in altri progetti.
1: Immagino.
4: E quindi le cose a un certo punto tornano, ma tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza,
1: certo,
4: di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che
1: bello
4: di scoprire sempre soltanto gli altri.
1: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
4: Evolution.
1: Ah, ok.
4: Esatto.
1: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E
4: sì,
1: resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi, che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
4: Sì.
1: Come vi scontrate?
4: È
1: uno scontro in atto, no?
4: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
1: certo,
4: più questo scontro è forte.
1: È acceso.
4: Però
1: certo,
4: guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto.
1: Vai.
4: Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ,
1: ah,
4: producer,
1: okay,
4: argentino di ZZK,
1: sì,
4: Records.
1: Sì.
4: E quando l'abbiamo conosciuto ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
1: Ok.
4: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa perché io, okay, per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo lì. Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente per quanto ci provo diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro.
1: Okay.
4: Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più
1: bello,
4: attuale,
1: bello,
4: ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
1: Bello,
4: e quindi
1: mi
4: ci ritrovo in questo discorso che chi è il purista rimane purista.
1: Certo. Certo,
4: anche perché poi è zona di comfort.
1: Cioè, esattamente, volevo dirti questo, poi spesso succede che insomma i puristi come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia, quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare, tornando su Evolution, e dentro c'è tutto. No, c'è anche un po' di pop italiano, forse, non
4: sì,
1: lo so, ma c'è veramente di tutto.
4: Che, sì, questo disco sì, effettivamente è vero.
1: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è.
4: C'è dentro la spiritualità. Allora, conta che allora, noi siamo un trio.
1: Sì.
4: E Kit viene dal Perù, viene
1: sì,
4: dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico.
1: Mm.
4: Che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
1: Certo.
4: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante, solo che come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati all'ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare la spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona. Perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco si parla tanto di amore. Amore inteso non soltanto come uomo-donna, parliamo già da un po' di amore come amore padre-figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi. Perché oggettivamente, secondo noi, in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
1: Certo.
4: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
1: Certo. Però in generale, appunto, c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù, ovviamente, gli Intillimani.
4: Sì.
1: Ma se ti chiedessi dell'Italia?
4: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, la noce, è un brano tanto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, un nostro amico,
1: un autore. Non lo sapevo, ok.
4: Sì,
1: non mi suonava italiano quel brano.
4: Ma in realtà, perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
1: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta
4: c'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Lei Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale solo con gli strumenti a fiato.
1: Bello.
4: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
1: Ok,
4: diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo, perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
1: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
4: Io vi ringrazio un sacco.

0: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
1: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
0: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: credo che in questo momento storico Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
0: Sì.
1: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
0: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello che di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri e qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
1: Sono un attaccabrighe, lo so.
0: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
1: Sì, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile.
0: Certo.
1: La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
0: Certo. Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai nel tuo DNA
1: d'accordissimo, tanto più Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick.
0: Certo.
1: Perfetto.
0: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
1: Ma questo è il problema, sì.
0: È una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi. Disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
1: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse.
0: Sì.
1: Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè
0: certo.
1: Noi sappiamo, ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa, perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, la società è ludica ed è pure matriarcale. Okay. Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? Okay. Quindi, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no?
0: Sì.
1: Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo.
0: Certo.
1: Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
0: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della
1: questo è il mio pensiero. Ho studiato filosofia, ma
0: certo.
1: Non sono un filosofo, neanche un po'.
0: Okay. A proposito di filosofia, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
1: Stai riferendo a Per le vie della città?
0: Certo, ovvio.
1: Okay. Sì, tanto è vero che nomino proprio tu Philkay Day, che uno del tema principale di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è alla fine. Questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik,
0: sì.
1: che forse il mio romanzo preferito di Philkay Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Che è molto interessante, il titolo originale è The Man in the High Castle. Beh, però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi,
0: certo,
1: non ce ne siamo accorti.
0: Certo.
1: E Philkay Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui. Lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
0: Certo,
1: guardiamoci intorno ora.
0: Beh, lo diceva anche
1: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio,
0: certo,
1: in corso,
0: certo,
1: ne siamo tutti testimoni,
0: certo,
1: okay? Tutti testimoni, okay?
0: Certo.
1: e non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi, okay?
0: Certo.
1: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok, ma è pretendere in italiano, no?
0: Certo,
1: cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
0: Certo.
1: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come lo stesso, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era,
0: sì,
1: il 2001, credo,
0: sì,
1: no? Lo slogan era un mondo migliore è possibile, oggi come oggi, per i ragazzi era così, un mondo migliore è possibile, oggi invece viene da dire un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore.
0: Certo.
1: E questo è un problema serissimo, serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto. Okay.
0: Certo. Grazie per Paolo, grazie.
1: Ma grazie a te Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeurope Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa, dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

mio compagno di banco adesso ha lo stereo e lo spara a un volume importante per dei cini delle medie. I vicini si lamentano, ma noi abbiamo le spillette di Woodstock, il passero, e in qualche modo ci sentiamo già più grandi dedicando attraverso Radio Condor canzoni d'amore tremendamente inopportune a due amichette dagli ormoni sviluppati. Tra qualche giorno i Police suoneranno di fronte alla nostra scuola. I manifesti con la data sono ovunque. 3 aprile 1980.

storia per molti anni stabilisce che al chiuso qui non suona più nessuno. Le vie di accesso al luogo dell'evento sono messe a ferro e fuoco e gli stessi poliziotti, tutti quanti, resteranno impressionati dai tumulti provocati al Palasport, dai troppi convenuti rispetto alla capienza. Ma noi siamo solo dei futuri adolescenti. Non sappiamo niente di cosa succede dentro e fuori un posto a 50 metri dalle nostre noiose mattinate. Sappiamo solo che noi al concerto non potremo mai andare. A 13 anni da queste parti ancora non si usa. E poi costa molti più soldi di quanti potremmo mai averne.

nazionale che Reggio Emilia è stata saccheggiata da orde di autoriduttori furibondi perché respinti all'uscio senza tanti complimenti. E allora ci dispiace più del giusto essere andati a letto presto anche stavolta, come sempre. Corriamo a vedere con ritardo prudentissimo le scritte sui muri, le vetrine sfondate, i segni delle Molotov proprio lì dove ci fanno andare tutti i giorni.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Buonasera.
1: Buonasera, si parte con Sportivamente Etica, bentornati.
0: Una nuova puntata, bentornati, radiostart.it. Presidente, tutto a posto?
1: Tutto bene.
0: Ti vedo abbronzato, che è successo?
1: Lo sai com'è, sempre la solita storia, il primo sole lo becco tutto io, perché stando in campo...
0: Hai preso tutto tu, l'hai preso
1: però faccia e braccia.
0: E basta.
1: E basta.
0: Sì, perché la divisa è quella.
1: Esatto, quindi quello sì, però meno male che siamo finalmente sul periodo caldo.
0: È arrivata l'estate, punto interrogativo, lo metterei
1: sempre.
0: Speriamo. Dicono che questa settimana è buona. Il fatto che sia questa settimana buona mi preoccupa per cosa accadrà la prossima. Speriamo
1: oggi,
0: tutto
1: oggi
0: bene.
1: 25 maggio.
0: Che
1: tra un mese
0: fare?
1: Ci sarà.
0: Lo vogliamo dire.
1: Proprio perché cade la stessa data, lo possiamo dire.
0: Lo possiamo dire. Dai, ti lascio l'onore a te. Vai.
1: Okay,
0: vai. Spoilera. Vai.
1: No, vabbè, io
0: anche
1: il nostro
0: mistero.
1: Ci tengo a illustrare ai nostri radioascoltatori che il 25 giugno 2026 uscirà il libro di Sportivamente Etica.
0: Sì, quindi vi invitiamo.
1: Data
0: dove?
1: Ufficiale.
0: Dove li invitiamo?
1: Sala Tosti dell'Aurum.
0: Ore?
1: 18? Ore 18:30.
0: Quindi vi aspettiamo. Ovviamente Mister X, mi raccomando, se no ti veniamo a prendere con il pullman della Gladius.
1: No, direttamente.
0: Mi
1: lo scortiamo, se è necessario lo scortiamo.
0: Lo scortiamo. Sì, sì, siamo molto contenti, stiamo fremendo, soprattutto Angelo, vero Angelo?
1: Beh sì, certo, per me è il mio primo libro, quindi per Francesca
0: no. è uguale, perché non è vero, perché sto agitata anch'io.
1: Però sono emozionato, piano piano, siccome si avvicina la data, poi tra poco dovremmo averlo proprio fisicamente in mano.
0: E quella è un'emozione molto forte.
1: Quella è un'emozione che mi aspetta, e ringrazio innanzitutto te per avermi portato anche in questo mondo del
0: scoprirete libro. Un presidente artistico, nel senso che la scrittura sta nelle sue corde, quindi attenzione perché
1: attenzione.
0: È una sorpresa, è una grande sorpresa.
1: Non diamo altre...
0: No, non diciamo neanche quali sono i racconti, perché è una raccolta di racconti, diciamo solo che sono 12 ispirati a 12 podcast. Il titolo del libro è il titolo del programma, Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze. Non è stato facile scegliere, però ci siamo lasciati un po', ci siamo fatti guidare un po' dalle sensazioni che ci hanno lasciato alcuni, altrimenti non avremmo potuto, il libro non si chiudeva mai praticamente.
1: No, è sempre un libro in work in progress, nel senso che poi dopo...
0: Chissà.
1: Andando avanti con le nostre puntate, con i nostri ospiti, e quindi ci sono sempre tanti spunti interessanti, quindi...
0: Molto, molto,
1: però,
0: quindi aspettiamo.
1: Come mi ha insegnato la mia amica prof. Francesca, nel senso, mi ha detto no, dobbiamo darci, a un certo punto
0: sì.
1: Ha detto... Decidiamo, perché se no non ci fermiamo mai, e quindi...
0: Anche perché, per esempio, la puntata di adesso, di oggi, avrebbe potuto darci chissà quale spunto, e stavamo ancora ciao mare. Quindi ho detto ok, basta. Poi, siccome Sportivamente Etica, chissà che vita lunga avrà, volume 2, 3, 4, non lo sappiamo.
1: Vediamo.
0: Intanto iniziamo con questo, ringrazio la Poderosa Edizione.
1: Veniteci a seguire per la presentazione del...
0: Ripetiamo
1: 25,
0: la data, vai.
1: 25 giugno 2026, ore 18:30, Sala Tosti, Aurum, Pescara.
0: Ottimo, ci siamo. Bravo Presidente, anche per fare gli annunci. Allora, oggi il tema è delicatissimo,
1: Tema delicato a cui teniamo molto,
0: lo
1: abbiamo affrontato in passato dandogli un taglio più, diciamo, scientifico, perché abbiamo avuto come ospite un medico che ci ha portato nel mondo del doping, e oggi invece lo facciamo sempre trattando questo argomento e anche altri, con una persona molto molto preparata, che ci darà una visione su tanti altri aspetti, e quindi siamo pronti per
0: il nostro viaggio tra valori morali ed esperienze.

0: Sportivamente etica.
1: Senti che sound.
0: Bellissimo.
1: Come siamo
0: un inizio
1: oggi,
0: molto fantastico. Allora, tema già trattato, argomento complesso. Con la nostra ospite stavamo parlando prima e ci ha dato già dei piccoli segnali di quello di cui parleremo. Angelo, a te l'onore.
1: Allora, io innanzitutto dico che oggi non sono da solo, perché di solito quando ho gli ospiti sono sempre un Francesco, una Francesca, e sto sempre in minoranza. Invece oggi siamo due pari.
0: Meno okay? Male, almeno alterniamo.
1: Angela Masci, benvenuta.
0: Benvenuta Angela.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: E ti ringraziamo per il tempo che ci dedichi e per condividere con te con noi le tue esperienze. Allora tu, correggimi poi se sbaglio, sei consulente legale e anti-doping assistant manager World Skate, quindi la Federazione Internazionale Skateboarding e Roller Sport,
2: sì,
1: corretto?
2: Sì, sì, di tutti gli sport su rotelle, siamo okay. Accomunati da queste rotelle piccole.
1: Ok, quindi, allora vai,
0: wow,
1: partiamo.
0: Fantastico. Allora, cominciamo un po' dall'inizio, la passione in generale per lo sport,
2: sì.
0: Quando comincia? Visto che sei giovanissima.
2: Allora, devo dire che quando ero piccola non ero poi così sportiva. Uh-huh. Cioè, sono sempre stata un po' spericolata, però ero abbastanza pigra. Poi l'ultimo anno del liceo, periodo università, ho iniziato a sbocciare, diciamo. Uh-huh. E la passione è nata in realtà col mio padre d'estate, perché di mattina lui andava a nuotare all'alba. Uh-huh. E quindi una mattina mi disse, dai, vieni a nuotare con me. Allora poi ho iniziato, all'inizio facevo 100 bracciate, chissà che cosa sembrava che avessi fatto, poi alla fine dell'estate io ero arrivata a fare 2 chilometri e lui invece l'aveva lasciato indietro.
0: Vabbè,
2: e poi da lì è nata un po' la passione per il triathlon, ho fatto l'Ironman il 70.3 quando l'avevamo a Pescara. Dello sport, ecco, è parte della mia vita.
0: Certo, sì. Così è strano, di solito ci dicono da bambina, invece no, vedi, non c'è mai un'età.
2: Sì,
0: c'è mai un'età per iniziare a fare lo sport.
1: Esatto, questo è una cosa molto molto importante, perché anzi, soprattutto per i giovani, perché poi io ci tengo a loro, molti iniziano a fare sport e poi mollano. Ma non mollano solo lo sport organizzato, mollano proprio l'attività fisica, lo sport in generale, quindi. Invece il messaggio che secondo me è fondamentale è che lo sport è vita, ci serve per la vita.
2: Poi ti aiuta anche a livello mentale, un modo anche per svagarti e per stare anche con te stesso. Quindi a me riempie, non riuscirei mai a pensare una giornata senza sport.
0: Tant'è che è diventato diciamo il tuo ambito, tuo ambito lavorativo. Ecco, a proposito di questo, vogliamo un attimo spiegare meglio ai nostri web radioascoltatori in che cosa consiste il tuo lavoro concretamente?
2: Sì, allora perfetto. Io lavoro con questa Federazione Internazionale degli Sport su Rotelle e a parte seguire l'area legale sono anche la responsabile dell'antidoping e da avvocato mi occupo, ecco, della parte più legale della federazione e poi sull'evento vado per l'organizzazione dei controlli antidoping, quindi avendo diversi sport sotto il nostro governing body, abbiamo anche diverse competizioni nel mondo e quindi sono spesso in viaggio per il mondo per organizzare questi controlli antidoping durante i mondiali, durante le World Cup. Durante le maratone di speed
0: una viaggiatrice per sport,
2: sì,
0: che
2: una
0: non nel senso
2: per sport.
0: Ma proprio nel senso di lavoro, proprio nel senso di lavoro, non solo per divertimento, però penso, mi auguro che hai anche modo di vedere le città, capire un po' come
2: poi dipende ecco da evento,
0: tipo di evento,
2: magari ci sono alcuni eventi dove, ecco, come vi dicevo prima, sono stata in Cina per 2 giorni e poi sono tornata.
0: Fatto un bel viaggio.
2: più il viaggio che altro, però poi altri eventi che magari durano un po' di più e quindi ho la possibilità anche di entrare proprio dentro il posto, dentro la cultura.
0: È interessante anche questo. Sì. Dovremmo fare una puntata sul mondo dei viaggi nello sport, ce la inventeremo.
1: Ma magari possiamo anche viaggiare direttamente pure
0: la
1: noi,
0: facciamo itinerante, sportivamente etica itinerante.
1: in tour. Allora, ti volevo chiedere quali sono le linee guida sul tema dell'antidoping per quanto riguarda la tua federazione, cioè quella che rappresenti? In generale
2: abbiamo, allora, noi,
1: cioè,
2: siamo,
1: come è strutturato,
2: siamo,
1: dacci un po',
2: allora,
1: di nozioni.
2: Siamo i firmatari del codice WADA, della World Anti-Doping Agency, e per questo è la WADA che ci dà, ecco, le indicazioni, le istruzioni su come ci dobbiamo, ecco, muovere. Anche il nostro codice, le nostre anti-doping rules sono, diciamo, basate su quello che è il codice WADA. E poi noi di conseguenza applichiamo queste regole che ci vengono fornite dall'alto, e le federazioni nazionali pure si devono rapportare a quelle che sono le nostre regole, che sono le regole della WADA.
1: Ok, ma in questi tuoi anni di esperienza, cioè il termometro del doping qual è in questo momento?
2: Allora, io,
1: secondo te,
2: vedo che adesso c'è molta più attenzione sull'antidoping e sul doping. Vedo anche una differente percezione che hanno gli atleti o comunque chi sta dall'altra parte nei confronti, ecco, dell'antidoping.
1: Okay.
2: Come, ecco, anche dicevo prima, mentre prima l'antidoping veniva visto un po' come un tabù, un po' sembrava, si guardava solamente alle regole e alle sanzioni. Mm-hmm. Oggi invece si capisce che il cuore del messaggio è un altro, cioè l'antidoping deve essere visto come protezione dell'atleta. Cioè, noi ci battiamo affinché gli atleti o chi agisce in maniera pulita si possa muovere comunque in un environment che è congeniale a lui, un environment dove lui si senta protetto, si senta tutelato, stia bene, diciamo.
1: Questo già è importante, perché se gli atleti capiscono e vivono l'antidoping come, hai detto benissimo tu, come protezione,
2: sì, cioè
1: normalità,
2: sì,
1: diciamo, anche una normalità, sì, non un extra. Poi bisogna capire, e lì è il discorso che abbiamo fatto anche in passato, perché si arriva, sì,
0: certo,
1: utilizzare
0: quello
1: che non si dovrebbe.
2: Cosa molto importante è che oggi c'è molta più education, cioè si inizia a capire che bisogna formare già i ragazzi, già i bambini su quello che è il doping, su quello che è l'antidoping, su come muoversi in maniera pulita, sana, perché comunque qual è il bello dello sport? Lo sport è bello perché ti muovi in un ambiente comunque divertente, dove impari i valori, dove impari il rispetto, dove stai bene.
0: Certo.
2: Quindi perché andarlo a sporcare?
0: Esatto, i ragazzi, tu sempre,
2: sì,
0: da lì, alla fine si parte sempre,
2: sì,
0: sempre da lì, dai più piccoli per
2: sì,
0: crescere,
2: sì, sì,
0: in maniera
2: deve
0: pulita.
2: Deve entrare proprio, ecco, secondo me, nella cultura, come l'allenamento quotidiano,
1: esatto,
2: così deve essere.
0: Esatto.
2: L'allenamento su quello che è l'antidoping, su come puoi muoverti.
0: Esatto. A proposito di questo elenco di sostanze dopanti che cambia di volta, in base a quali criteri ci sono,
2: allora,
0: dei criteri?
2: C'è una commissione medica della WADA che poi ogni anno valuta, ecco, se una sostanza può essere pericolosa su quello che è sulla salute dell'atleta, se una sostanza comunque può effettivamente portare al miglioramento delle prestazioni dell'atleta, o comunque se non è etico l'utilizzo di quella sostanza. E ogni anno la lista delle sostanze proibite cambia a partire dal 1° gennaio,
0: okay,
2: dell'anno, però già 3 mesi prima le diverse federazioni internazionali e nazionali vengono rese dotte su quelli,
0: certo,
2: che saranno i cambi, in modo tale che ci possa essere informazione anche nella community.
0: Ed è successo che magari qualche sostanza è uscita da quella dopante, nel senso non è più dopante?
2: Succede,
0: capita,
2: molte volte,
0: okay,
2: può capitare, o magari ci sono delle sostanze che sono dove c'è un'attenzione, dove si pensa che magari possano essere inserite o meno, però non sono ancora state inserite, sono tipo in uno stato di osservazione,
1: di studio,
2: per valutarne effettivamente,
1: sì,
2: quelli che sono gli effetti.
0: È un mondo non semplice in cui...
1: No, infatti
2: è molto
1: sto
2: tecnico,
1: cercando di immaginare,
0: sì,
1: anche...
0: Sì. Immagino.
1: Il lavoro scientifico proprio che c'è dietro, cioè a livello di medici, di studio
0: considerando che ogni anno modifica, è un lavoro che non si ferma,
2: sì,
0: mai fondamentalmente.
2: Sì, perché poi ogni anno magari ci sono nuove sostanze dopanti, perché come anche cambia cambia anche la tecnologia, cambiano, ci sono molte più scoperte, molte più conoscenze. E quindi
0: certo,
2: l'antidoping cerca sempre di stare al passo con quello che è il doping.
0: Assolutamente.
1: Ma io penso comunque, a me preme il discorso, come ti dicevo, del spiegare ai giovani che non serve. Cioè non serve fare uso di una sostanza per raggiungere un risultato. Non solo non serve perché non è etico a livello proprio di valori, ma non serve perché poi ti fai del male. Sì. Quello che mi ricordo ci diceva anche il dottor Staffilano, che salutiamo,
2: sì.
1: Bisogna informare i giovani che l'utilizzo di una sostanza oggi può portare delle conseguenze anche a distanza di 10-20 anni.
2: Sì. Sì, quindi uno non è che, cioè, non è che il codice della WADA, potremmo dire, va a proibire l'utilizzo di determinate sostanze così per sport,
1: esatto.
2: Ma perché effettivamente può creare dei danni, ecco, al tuo corpo, alla tua mente, magari non oggi, però a distanza di anni. E quindi, cioè, veramente il primo obiettivo è la tutela dell'atleta.
0: La salute dell'atleta.
2: La salute dell'atleta.
0: Certo, e questo è un passo di un cambio importante, proprio uno switch importante, sì, per capire che proprio quello è l'obiettivo alla fine.
2: Sì, e cioè, nel senso, si vuole aiutare l'atleta, non ci si vuole mettere contro l'atleta.
0: Certo, assolutamente. Mister X,

0: Inizio a doparmi seriamente nel 2001, al terzo anno da professionista. Testosterone, GH, EPO, corticosteroidi, cortisone, ormoni. Il medico non ti può somministrare il farmaco né farti la ricetta. Mi procuro tutto coi mercati paralleli. Basta andare nelle palestre e poi c'è internet. In gara ti porti la sostanza, vai in giro con una valigetta in cui c'è quello che ti serve. Solo i NAS possono perquisirti e vanno mirati. Chi ti controlla può prelevarti il campione di sangue e urina, non può perquisirti. Siamo sempre noi a fare, metti il laccio e ti fai l'iniezione, come un tossico. Quando ti capita un fuorivena, togli, chiudi e te lo fai nell'altro braccio. In vena nel braccio, sotto cute, nella pancia, alle gambe, dappertutto dove serve. La prima volta me l'hanno insegnato i colleghi, poi ho iniziato a farlo da solo. Quando cominci ad avere dimestichezza con gli aghi, fai cose sul tuo corpo che per la gente normale sono impensabili. Diventa naturale, sai che non sbagli, oppure quando sbagli te ne accorgi subito e rifai da capo. Che cazzo ci vuole a farsi una puntura? Impari a forza di farlo. Diventiamo come animali, come bestie.
1: Questo è una parte del libro di Danilo Di Luca, Bestie da Vittoria, in cui lui racconta questo suo mondo non tanto parallelo, che poi diventa praticamente la sua vita. È un libro di quelli che secondo me vanno letti e portati anche nelle scuole, perché sono quei libri diretti, un po' come Open di Agassi, no? Proprio quasi romanzi, perché racconta la vita vera e l'errore, perché è un errore che ha fatto lui. Non vi dico il finale, però è tosto, cioè sentir parlare un atleta così non è...
2: Sì, senti proprio, sì. Mentre tu leggevi io ho sentito addosso tutto quello che lui ha scritto e dici... Che cosa ti porta a fare questo, a fare questo del tuo corpo, anche quando sei consapevole che può farti un danno, può essere dannoso per te.
1: Esatto.
2: Secondo me, ecco, bisogna chiedersi perché un atleta, un grande atleta come lui, sia stato portato a iniziare ecco, questo cammino di doping.
1: È incredibile, a volte è difficile da spiegare. Sì. Lui parlava dei NAS, parlava di chi ti poteva, tra virgolette, sì, toccare e togliere. Ecco, spieghiamo come funziona un controllo antidoping, i risultati.
2: Funziona, vabbè, ci sono questi, c'è il doping control officer, e il blood control officer per quanto riguarda il prelievo del sangue. Dopo la competizione, uno sciapero, no, lo stesso doping control officer notifica all'atleta che verrà testato per l'antidoping, e viene portato nella doping control station, e poi nella doping control station ci sarà questo controllo, che in genere, ecco, come diceva, come si evince anche dal libro, sono o i controlli di urine o anche il sangue. Quando si fa il controllo di urine c'è il doping control officer che guarda sempre che siano le tue urine, quindi sei controllato mentre nella fase di minzione. E se invece l'atleta è minorenne ci deve essere una terza persona che controlli chi controlla.
1: Ah, ok.
2: Sì, per una questione, ecco, di tutela dell'atleta, del minorenne.
1: Giusto, giusto. E per i risultati?
2: I risultati poi verranno inviati ad un laboratorio che è accreditato con la WADA, e poi dipende un po' da quello che si cerca, se ci sono anche delle analisi specifiche, più o meno 2 settimane, poi dipende, ecco, da laboratorio e da laboratorio, e se l'atleta è negativo non riceverà nessuna comunicazione.
1: Okay.
2: La comunicazione vi sarà solo nel caso in cui
1: positivo.
2: Sì, nel caso in cui sia positivo.
0: Ok, giusto, perché tanto noi siamo in Italia, quindi il calcio è lo sport
1: nazionale.
0: Sul calcio sai qualcosa di particolare, cioè nel senso delle modalità?
2: No, le modalità sono quelle. Nel calcio alla fine non si sentono molti meno casi di doping rispetto, ecco, ad altri sport che possono essere il ciclismo, l'atletica, esatto. O che sono sport più
1: di resistenza.
2: Di endurance,
0: dove magari, si spingono i propri limiti.
2: I limiti vanno veramente oltre l'umano. Okay.
0: E tu poi ci dicevi prima che ci sono dei giochi dove vengono permessi, cioè,
2: allora adesso
0: come quando l'hai detto non ci sono rimasto un po'
2: è assurdo. Ci sono questi Enhanced Games che si stanno svolgendo a Las Vegas, dove permettono l'utilizzo di doping, dove vi sono proprio delle commissioni mediche che permettono all'atleta un utilizzo, dicono, controllato delle sostanze dopanti.
0: Dicono, ovviamente,
2: comunque
0: noi non...
2: è ciò che ma... cioè, più... cioè non è proprio, cioè etica zero, ma per la salute dell'atleta, cioè non pensano che veramente,
0: che poi io dico questi, cioè come gli viene in mente, cioè solo per i soldi, penso,
1: sì, penso proprio di sì,
0: solo per soldi, vedi quando poi si esagera ormai nella nostra società si va su cose, cioè vengono fuori cose.
1: Sì, no, veramente, questo è allucinante.
0: Cioè, si fa una battaglia globale sul doping, arrivi tu e adesso, finanziato da non si sa chi, facciamo i giochi dove il doping è permesso.
2: Ma infatti chi parteciperà o sta partecipando a questi giochi poi non potrà.
0: Non può, beh.
1: No, la follia, ormai siamo arrivati alla follia più assoluta.
2: In un momento vengono distrutti quelli che sono i valori dello sport, la bellezza dello sport.
1: Assolutamente.
2: Cioè, ti dicono, alla fine ti dopi, puoi vincere tutto, ma che bellezza c'è nel vincere quando sai che stai imbrogliando?
1: Non lo so. Non
2: è come quando copi a scuola, prendi 9, però poi...
1: Che ti resta?
0: Questo adesso ho fatto un esempio. Non è facile far capire ai bambini e ai ragazzi, proprio partendo anche da questo esempio, cioè a scuola non è, cioè bisogna lavorare.

0: prima del,
1: poi sembra che
0: dell'avversario,
1: tutto è subito, invece c'è un percorso da seguire,
0: esatto.
2: E poi tutto uguale, ma siamo diversi, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha le sue storie.
1: Magari io ci metto 10 giorni ad imparare una cosa e magari c'è un'altra persona che ci mette 3 ore, però poi alla fine
2: si arriva allo stesso punto.
0: Però tutti noi, facendo una chiacchierata, siamo stati a scuola, abbiamo fatto il nostro percorso, ma io oggi sento sempre le insegnanti, o perlomeno perché io ho 4 figli, quindi 3
2: vanno a scuola.
0: Cioè, il problema delle insegnanti, la gran parte, è il voto. E quello è, secondo me, l'errore principale.
1: Perché tu non sei un voto. Quello deve arrivare.
0: Cioè, loro no, devi fare l'interrogazione per recuperare o per alzare la media. Ma perché? Cioè, nel senso, perché gliela metti su questo piano? Perché tanto poi dopo il problema non è se quell'interrogazione sei andato benissimo, ma se tu le cose non le capisci, non le hai fatte tue, ti sei già scordato e in avanti poi andando avanti, cioè io lo sto vivendo con mia figlia più grande che fa le medie e io gli devo smontare puntualmente io a lei che mi viene, ho preso 9, cioè io devo far vedere che non mi, cioè perché realmente non è il voto che conta per me. Però è come è inculcata la mentalità a scuola.
2: Sì, esatto.
1: Perché poi magari la volta che poi non prendi 9, prendi 4,
0: esatto,
1: tu non sai come gestire quello che vedi come un fallimento e dici, oddio, esatto, ti casca il mondo.
0: E a me quello preoccupa, che poi non sono pronti i giovani ad affrontare i momenti difficili.
1: E invece lo sport, secondo me, insegna pure quello, perché insegna a gestire, ecco, quelle che sono le vittorie, però anche le sconfitte. Sai che sì, magari ieri hai vinto, oggi hai perso, però magari domani torni a rivincere. Capisci come ti devi muovere.
2: Ma infatti ho parlato con molte professoresse che sono in licei, diciamo, sportivi, e in tante mi hanno detto, comunque, ragazzi che fanno sport si vede che hanno una marcia in più anche proprio in classe, nello studiare, perché
1: è un approccio differente,
2: un approccio completamente diverso, perché si rende conto di che cosa vuol dire fare sport.
0: Sì, però ti ricordi, ne abbiamo parlato con qualche ospite che ci riportava degli esempi mi sembra con Alessia, a scuola. Bisogna anche a volte scontrarsi con la mentalità di professori che lo snobbano sport.
2: Quello è vero.
0: Trattano come un elemento fondamentale della crescita, ma
2: perché
0: come qualcosa che toglie
2: uniformità.
0: Tempo.
2: Sì. Non c'è neanche uniformità del corpo docente.
0: E quindi l'atleta, anche la ragazza, il ragazzo che fa uno sport importante o che comunque sta crescendo in uno sport,
1: poi
0: ma
1: deve
0: che,
1: fare una scelta,
0: di là del livello,
1: fa una scelta.
0: Cioè gliela mettono sempre sul piano, ma tu non puoi andare a fare la partita alle 3 di pomeriggio perché usciamo da scuola, se esci un'ora prima da scuola è un disastro, oppure tu togli tempo, cioè è quello l'approccio culturale, è sbagliato secondo me. La gran parte delle, mi dispiace dirlo perché poi io a scuola ci ho lavorato, ci lavoro, e quindi, però la gran parte delle insegnanti hanno questo approccio, cioè non gli danno il giusto peso
1: allo
0: sport.
1: Perché poi non si capisce, cioè non capiscono che lo sport è prima di tutto è anche salute.
0: Certo, brava. Esatto.
2: Assolutamente.
0: Quindi è una battaglia importante da portare avanti, perché i giovani sono confusi dopo.
2: Magari vedono il loro un professore più attento, poi arriva l'altro professore e fa no, ma adesso perché devi uscire prima? Perché noi quindi sono confusi, no? Un po' quando sto a casa che la mamma ti dice una cosa e il genitore ti dice un altro. C'è confusione, invece dovrebbe essere anche lo stesso corpo docente, è un istituto sportivo, c'è questa possibilità. Il corpo docente sa che c'è questa possibilità, tutti allineati sullo stesso criterio, perché deve esserci matematica sì, chimica no.
1: Sì, che poi così sai, se la domenica c'è una partita, non mettiamo il conto in classe,
2: il lunedì
1: facciamo martedì o interroghiamo il martedì.
0: No, ma infatti non bisognerebbe perciò dare giusto peso alle cose, perché poi chi ci rimette sono sempre i giovani.
2: Sì,
1: poi è un attimo che uno decide di mollare, perché poi devi fare una scelta e dici...
0: Esatto.
2: Ma è nello sport come... In tante altre situazioni dove ci sono magari degli insegnanti anche alle primarie che hanno idee un po' più avanzate, c'è sempre il collega che dice oddio no, ma questo non va bene, questo non si può fare. Cioè, quindi è sempre una lotta interna. Cerchiamo un attimino di aprire nel 2026 le antenne. Allora, noi stiamo parlando di questo...
0: Io darei un suggerimento, visto questo, se un po' di insegnanti vogliono venire alla presentazione del nostro libro.
2: Bravo.
0: Perché ci sono tanti spunti nel libro per aiutare anche gli educatori.
2: Sì, esattamente.
0: Non solo dello sport, sei accorto? Ti è piaciuta questa?
2: Questa brava, ormai Angelo può fare da solo, puoi fare la trasmissione da solo.

0: Vai, puoi andare da solo, te la affido completamente. Vai,
1: volete scriverci un'email? Se volete, questo è il nostro indirizzo, sportivamente etica@radiostart.it. Vi aspettiamo!

0: Sportivamente Etica, bentornati.
1: Ci sono, ci
0: stavamo aspettando. Il mondo del doping con Angela Masci, che è nostra ospite, che ringraziamo. Stiamo insomma iniziando a capire come in realtà l'antidoping e tutto quello che c'è, il sistema, è tutelare la salute dell'atleta, che è la priorità a tutti i livelli, da bambini fino ad arrivare al grande professionista. Angela, senti, ma tu cambieresti il tuo lavoro?
2: Mai, mai.
0: Ci piace questa risposta, ci piace.
2: Mai, perché a parte, ecco, che faccio qualcosa e lo faccio con il sorriso,
0: e
2: con la passione.
0: È la cosa importante.
2: Non mi vedrai in nessun altro ambito. Lo sport proprio ce l'ho dentro e mi sto costruendo questo lavoro e questa vita proprio addosso.
0: Brava, brava. Però una curiosità, più che una domanda, è una mia curiosità. Vedere costantemente, quindi stare, per chi ama lo sport, stare a contatto con chi viene, ma in realtà lo sport poi attraverso il doping, diciamo che nega i suoi principi fondamentali, ti fa ancora credere nella bellezza dello sport?
2: Sì,
0: okay.
2: Sì,
0: questo è importante.
2: Cioè, credo che lo sport sia bello perché, ecco, perché insegna valori, perché ti dà il rispetto, perché ti dà la fiducia, perché ti insegna, ecco, a perdere, a vincere, e secondo me c'è tanto di bello. Non dobbiamo, ecco, lasciarlo sporcare, lasciare che si sporchi, perché c'è chi non rispetta questi valori.
0: Esatto.
2: Cioè, io ci credo e non posso che essere ottimista.
0: E questo è bellissimo, okay. Ed è un messaggio molto bello per i ragazzi. Noi diciamo tutte le puntate, mettiamo, c'è un momento in cui il concetto di perdere, la sconfitta, viene sempre fuori, anche in questo caso. Ragazzi, se si perde ci si può rialzare, anzi ci si deve rialzare. La sconfitta succede, sì, sempre.
2: Perché poi
0: lo
2: sport
0: sempre
2: rappresenta quella che è la
0: vita. Esatto.
2: Quindi, cioè, tu impari dalle sconfitte, impari, ti rialzi e ripari. Cioè, puoi sempre ripartire. Io penso che si possa sempre ripartire.
0: Sempre, sempre. Ma anche l'esempio più, anche per stare anche al linguaggio dei ragazzi. Interrogazione che va male, alla fine se studiate poi l'interrogazione va bene.
2: Sì, quindi.
0: Da quell'errore, da quello sbaglio, non ho studiato, l'interrogazione è andata male, studio l'interrogazione,
2: sì, una volta
0: va bene.
2: Ti impegni
0: un po' di più,
2: magari. Ti dedichi un po' di più.
0: Esatto.
1: Sì, ma l'interrogazione non serve per prendere 9, serve
0: per capire,
1: apprendere.
0: Io in quel senso dicevo.
1: No, dico, no, lo so,
0: in
1: no,
0: quel
1: no,
0: senso.
1: Voglio rinforzare il discorso di prima, cioè gli insegnanti devono spiegare ai propri ragazzi che stanno studiando non perché, sì, vabbè, i genitori ti mandano a scuola, ok, la scuola dell'obbligo, chiamiamolo così, però perché serve nella vita.
0: Esatto, okay. Esatto. Il voto lascia il tempo, esatto, che trova, e lì è finito lì, perché tu puoi uscire con un 110 e lode, ma poi trovi difficoltà nel lavoro, che cosa ti è servito col 110 e lode, magari così, giusto perché,
2: sì,
0: e non
2: sì,
0: hai capito nulla di quello che hai fatto,
2: cioè,
0: in 5 anni.
2: Non devi studiare perché il tuo fine è prendere quel nome,
0: esatto,
2: tu devi studiare perché vuoi imparare, perché vuoi apprendere, poi così ti porti dietro un bagaglio che poi potrai utilizzare nella
1: vita. Prendiamo la nostra ospite, presumo che abbia studiato tanto per raggiungere
0: e mi sa che non ha finito ancora di studiare.
1: E studia quotidianamente, proprio perché il suo lavoro la porta.
2: Veramente non sono arrivata qui subito, cioè anch'io magari ho avuto i miei momenti di sconforto e dicevo oddio, perché comunque avrei sempre voluto fare qualcosa con lo sport, però all'inizio non trovavo. Però poi
0: è arrivata
2: oggi, domani, dopodomani.
1: Raccontaci come è iniziato, proprio, che prima ce lo dicevi.
2: Sì, allora, vabbè, perché io sono laureata in giurisprudenza, poi ho fatto l'esame d'avvocato, però non avrei mai voluto fare l'avvocato dentro quattro mura, dico sempre mi sarei ingrigita. E poi feci un anno, un'esperienza al Parlamento Europeo come assistente di un eurodeputato. Avevo la possibilità, ecco, di rimanere, però poi ho detto no, ma io voglio fare qualcosa con lo sport, perché quello è il mio sogno. Quindi sono tornata a Pescara, stavo lì in ufficio a fare l'avvocato, che però non volevo fare, quindi passione zero. E ho iniziato a mandare un po' di curriculum, a scrivere email, mandi curriculum. Poi ho fatto due corsi, uno di management olimpico alla scuola dello sport a Roma, al Giulio Onesti, poi ho fatto un altro corso di diritto ed economia dello sport, continuare a mandare curriculum, e poi A febbraio, ecco, del 2020 mi ha chiamato questa federazione internazionale e ho iniziato il mio percorso con loro e da allora sto con loro, sono cresciuta tantissimo, ogni volta è imparare qualcosa di nuovo e poi devo dire che loro hanno creduto tanto in me e quindi io magari ad oggi ho tante responsabilità e, però sono felice di averle, sono felice di ogni giorno, ecco, di aggiungere qualcosa di più alla mia crescita, al mio lavoro, e veramente lo faccio con il sorriso, cioè per me non mi sembra di lavorare.
0: E ti capisco,
1: che bella storia in un momento storico
0: molto particolare a ridosso proprio delle chiusure,
1: difficile per tutti. Comunque arriva anche una bella notizia, un nuovo inizio, quindi sicuramente anche poi la difficoltà di averlo vissuto proprio quel momento.
2: Perché il mondo dello sport magari si dice è ancora un mondo molto maschilista dove è difficile
0: questo
2: entrare.
0: È un altro tema, però...
2: Però alla fine poi, cioè nel senso io ce l'avevo dentro e dicevo no, quella è la mia strada e quindi poi dico sempre se voglio fare una cosa so che posso farla, come quando mi misi in mente di fare l'Ironman il 70.3. Partivo da zero, sì, nuotavo, correvo, bicicletta, mai andata in bicicletta, a marzo comprai sta bici da corsa, mi misi sulla bici e piano piano a giugno mi ritrovai a fare l'Ironman, non dovevo fare nessun risultato, volevo solamente finirlo e alla fine sono arrivata e lì c'avevo mio padre che mi seguiva durante tutta la competizione, era lì che credeva in me e quindi è importante avere, ecco, secondo me anche chi
0: esatto,
2: è credente.
0: Esatto, le famiglie, sì, le famiglie che sono molto importanti,
1: che credono in te, sì,
0: nel bene
1: e nel male, brava, esatto.
0: Soprattutto
1: nelle
0: quando
1: difficoltà.
0: Non va bene, esatto, soprattutto esatto. Perché sì. È facile, poi quando non va bene deve, il genitore deve essere bravo.
2: La mia famiglia, quando ho deciso di fare, ecco, di seguire questa strada, magari non erano proprio, cioè nel senso non avevano sempre paura, che comunque una strada non molto battuta, comunque difficile, però loro mi hanno detto vabbè, noi ci siamo,
0: esatto,
2: crediamo in te, sappiamo che puoi farcela e vai avanti, tanto poi a cambiare si fa sempre in tempo,
0: esatto, esatto,
2: quindi avere anche la loro forza secondo me mi ha,
0: sì sì, questo
2: mi ha
0: spinto, è importante,
2: mi ha aiutato, ma mi ha fatto credere sì che posso e voglio, posso.
0: Anche a me mio padre tempo fa mi ha chiesto, fatto Francesco, ma ti piace quello che stai a fare? Tu sì, pa, io questo voglio fare, ok, sta a posto. Prendo. È importante, è molto molto importante. Allora,
1: è la nonna che dice.
0: la mia nonnina purtroppo non mi riconosce più, però, quando vado
1: però
0: gli brillano gli occhi, quindi va bene così, mi riconosce lo stesso, è stato bello. Una volta sono andata a mia mamma, gli ha detto non mi ricordo bene chi è quella signorina, che ero io, è stato bellissimo, ho detto non ti preoccupare nonna, quando mi vede sorride gli occhi, quindi gli sorridono gli occhi, va bene lo stesso, non è importante adesso che non si ricorda il nome. Mister X, c'hai un pezzo nuovo?

0: Grande Giorgia, grande protagonista. Allora, Sportivamente Etica, ricordiamo che andiamo in onda lunedì alterni alle ore 19 e in replica il mercoledì alle 8:30. Angela Masci, la nostra ospite, stiamo parlando dell'universo, stiamo scoprendo molto variegato del doping e dell'antidoping, e leggiamo un po' di
1: Un
0: storia
1: po' di
0: come
1: storia, sì.
0: facciamo sempre. Allora, il primo caso di doping ufficiale e documentato nella storia dello sport si ebbe durante le Olimpiadi di Roma del 1960 ed emerse in modo del tutto casuale, nonché tragico. Il protagonista fu il ciclista danese Knud Enemark Jensen, vittima di una caduta nel corso della 100 km a squadre che ne provocò la morte. I medici che seguirono l'autopsia trovarono nel corpo dell'atleta una serie di stimolanti illegali, prevalentemente anfetamine e alcol nicotinico. Il primo sportivo a essere squalificato per doping fu invece uno svedese, il pentatleta Hans Gunnar Lenvold, che nel corso dei Giochi Olimpici di Città del Messico del 68 fu trovato positivo all'alcol. La colpa dell'atleta era stato quello di aver alzato un po' il gomito la sera prima. Ma questa era una pratica diffusa tra i tiratori, in quanto bere tanta birra l'aiutava a distendere i nervi prima della gara. Una volta scoperto, però, sia lui che i compagni di squadra persero il bronzo conquistato nella competizione a squadre, come giusto che sia, però fa sorridere questa cosa della birra che
1: Sì.
0: aiuta, però,
1: Quindi
0: insomma.
1: primo caso proprio in Italia, alle Olimpiadi di Roma, è proprio sul ciclismo, quindi
0: Sì.
1: abbiamo già detto che parliamo di uno degli sport più che mette a dura prova il nostro corpo e quindi per chi lo pratica, da lì si è
0: Esatto.
1: partiti, si è fatto, io penso che ovviamente si sono fatti tantissimi studi, come ci ha spiegato anche Angela, e se ne fanno tuttora. E io volevo chiederti in merito al discorso del safeguarding, perché tu hai detto bene, lavoriamo per, cioè dobbiamo vedere l'antidoping in primis come un momento di protezione dell'atleta e quindi più in generale protezione, tutela dell'atleta, tutela dei giovani, dei ragazzi, safeguarding, se ne parla tanto, io adesso anche con la nostra associazione sportiva come federazione Gioco Calcio da 3-4 anni hanno introdotto il progetto sulla tutela dei minori e adesso stiamo facendo proprio questo passaggio al safeguarding.
2: Sì, perché è importante, ecco, che l'atleta sappia di potersi muovere in un ambiente in cui lui sta bene, è tutelato, si sente, ecco, protetto, non deve avere timore o paura di andare a fare sport o non deve essere, ecco, terrorizzato da quello che è l'allenatore o dai compagni di squadra o da qualsiasi pratica o violenza che potrebbe subire, molestie, che non si tratta solamente, ecco, di violenze fisiche, ma molte volte sono violenze psicologiche. È
0: Esatto.
2: lì che bisogna insegnare anche a riconoscerle, perché magari molte volte alcuni atteggiamenti ci sembrano che possano andare bene, invece no. E soprattutto dobbiamo insegnare, ecco, a parlare, a dire se c'è qualcosa che non va, a far vedere che comunque dietro qualsiasi squadra, dietro qualsiasi società, dietro qualsiasi federazione, cioè, c'è chi è pronto ad ascoltarti e c'è chi è al tuo è lì, sta lì è per aiutarti.
0: Esatto.
2: Quello è
1: In questo
2: importante.
1: è
2: Sì, è
1: importante
2: importante far arrivare questo messaggio, secondo me.
1: anche lavorare sui
2: Sì,
1: tecnici, sugli istruttori, sulle figure che sono a contatto con i
2: è
1: ragazzi, con i
2: vero.
1: bambini, con gli adulti, per carità, con
2: Sì,
1: tutti.
2: infatti questo corso adesso che sono andata a seguire proprio al CIO, al Comitato Olimpico lì in Svizzera, era proprio volto a noi operatori da safeguarding per formare.
1: Devi cantare Francesca,
0: Partita.
1: devi cantare
0: No, no,
1: Francesca.
0: no, in inglese
1: Questo è tipo
0: no.
1: Sarabanda, devi indovinare la canzone.
0: No, non so qual è. Partito così.
2: Capito, capito.
1: Hai premuto il pulsante?
0: Volevo dare la risposta esatta, non ce l'avevo.
1: Scusaci,
2: Bello,
1: era
2: no,
1: un
2: quindi
1: interruttore.
2: dicevo, proprio per formare anche quelli che sono gli operatori nazionali, che a loro volta potranno formare, ecco, delle persone, dei punti di riferimento a livello, ecco, dal, a partire dalle radici, sì.
0: Esatto. Prima parlavamo di un qualcosa di particolare, perché mi è venuta in mente una domanda di cibo. Quanto c'è la correlazione con l'alimentazione?
2: Importantissimo. Infatti prima volevo aggiungere una cosa. Il doping non è soltanto doping intenzionale, cioè io scelgo di doparmi per migliorare, ecco, le mie prestazioni, ecco, ma si parla anche di doping non intenzionale, di contaminazioni, di integratori che possono portare anche a, ad una positività che in realtà magari non è voluta. Il cibo è importantissimo, perché io penso che la prima integrazione, l'unica, parte dal cibo, cioè se tu ti nutri bene, se riesci bene a bilanciare carboidrati, proteine, vitamine, tutto quanto, poi non hai bisogno di ricorrere a chissà quale magia per stare in forma. E soprattutto quando si utilizzano gli integratori, quella è un po' una zona grigia, perché anche molte volte sul bugiardino non compaiono tutti gli ingredienti, quindi bisogna sempre stare attenti quando si prendono gli integratori, bisogna andare a scegliere quegli integratori che sono stati testati, dove il rischio di contaminazione comunque diminuisce tantissimo, e nel momento in cui uno viene testato durante, ecco, i controlli antidoping, sempre dichiarare tutti gli integratori che sono stati presi nella settimana precedente, nei 10 giorni precedenti, in modo tale che comunque si è come se fosse un libro aperto, si è completamente trasparenti su quello che si è assunto.
0: Esatto, infatti dicevi che ci sono anche delle medicine con un bollino.
2: Sì, allora in Italia, se non erro, nelle medicine c'è il simbolo del doping.
1: Sì, sì, ecco. Sì. Sì, confermo.
2: Quindi,
0: vedi, anche questo è un passaggio.
2: È un passaggio, un passo avanti, comunque aiuta molto.
0: Sì, anche perché se lì lo assumi, cioè, sì, sei proprio consapevole che stai facendo un errore.
2: E soprattutto quando si decide, ecco, di prendere integratori o anche medicinali, si va dal proprio medico, dal farmacista, bisogna sempre dire: io sono un atleta, cioè posso prenderlo, controlliamo insieme, vediamo la lista delle sostanze proibite, vediamo invece sulla piattaforma se questa sostanza, certo, è proibita, non è proibita. Massima, ecco, attenzione e accortezza.
1: E direi, siamo ai ragazzi che iniziano ad esempio la palestra, perché mo tutti vogliono andare in palestra.
0: Tutti vanno in palestra.
1: Pensano che fare sport sia solo andare in palestra, visto che non, per altri motivi.
0: Sì, vabbè.
1: L'uso di integratori, come hai ben ricordato tu, bisogna fare molta attenzione. Sì. Perché possiamo fare dei danni alla nostra salute che dopo non si recuperano. Quindi ai ragazzi che vogliono magari far crescere la massa muscolare piuttosto che, non lo so, integrare qualche carenza di... Stiamo attenti ai prodotti che utilizziamo.
2: Sì. Poi dove li compriamo.
1: Dove li compriamo.
2: Molte volte si prendono su internet,
0: esatto,
2: e non sai quello che prendi.
0: Esatto.
2: Che è pericoloso.
0: Ragazzi, state attenti, è molto pericoloso, perché non è solo la prestazione, ricordiamolo per l'ennesima volta. Si rischia nel corso degli anni la vita. Non è solo divento forte, cioè i muscoli e vinco.
2: Perché magari
0: attenzione.
2: È un qualcosa, ecco, di immediato, si ha il muscolo, il bicipite, è bello, esatto, però poi magari a rimetterne qualcosa.
0: Se non è, naturale, poi si rischia nel corso degli anni, quindi facciamo molta attenzione, come dici tu, a usare bene internet.
2: Sì.
0: Controlliamo bene le fonti, giornalisticamente parlando, anche quelle sono le fonti.
1: Le famose fonti.
0: Le famose fonti. Esatto, quindi attenzione, soprattutto i bambini, i ragazzini che magari sono sensibili.
2: E che fanno un uso così senza neanche effettivamente sapere, perché si affidano.
0: Esatto.
1: Banalmente mi viene in mente un discorso fatto poco tempo fa con un ragazzo di 16 anni della nostra squadra, che vuole, parlando di alimentazione anche, lui si sente un po' in sovrappeso, vuole tornare in forma, praticamente parlando poi con i mister è uscito fuori che lui si stava autofacendo una dieta da internet o con ChatGPT o con qualche altra fonte, e praticamente non, perché i mister stavano notando un calo proprio a livello di energia del ragazzo. Cioè, la prestazione poi in gara, ok, è già quella, però proprio a livello fisico lo notavano. Quindi un ragazzo che si è autogestito, cioè una cosa che a 16 anni, 15-16 anni, si è autogestito a livello di alimentazione, poi, vabbè, là gli ho fatto la domanda, scusa, ma tua madre non lo vede quello che mangi a casa? Vabbè, qui, la domanda vabbè, l'ho fatta io, vabbè, però
0: okay, ma la risposta,
1: lasciamo perdere, perché poi dietro devi vedere pure quello che c'è, genitore, vabbè, tante situazioni, però la cosa grave è questa, che oggi apri questo telefono, scrivi...
0: Trovi tutto.
1: Trovi tutto, ti fanno di tutto, non c'è uno studio sul tuo corpo, i tuoi valori del sangue, quello che ti serve, quello che non ti serve, quello che puoi mangiare o non puoi mangiare, quindi questo si è fatto una dieta da solo e infatti stava avendo problemi poi fisici per mantenere uno sport. Poi dipende pure dall'attività che fai. Quindi ragazzi, cioè, non dobbiamo, affidiamoci ai professionisti, pure per il discorso dell'alimentazione che avete fatto bene a citare, che è fondamentale per gli atleti, sia per evitare il discorso del doping, ma in generale, per la vita di tutti i giorni, ci dobbiamo affidare a persone professionali e in carne e ossa.
0: Vero. Esatto.
2: Perché
0: esatto.
2: Poi ognuno ha una propria identità, ognuno ha una propria realtà e bisogna ascoltare pure quello che è il proprio corpo.
0: Esattamente, ma se pensiamo che anche adesso tu hai citato ChatGPT, Gemini lo scrive, posso anche sbagliare, quindi ragazzi leggiamo prima quello e poi leggiamo il resto. Cioè, se lo dicono da soli.
2: Poi se qualcuno ha studiato per quello un motivo ci sarà, quindi
0: certo.
1: Se no
0: che siamo a fare
2: nutrizionista o a chi è di settore, non
0: esattamente
2: ad un qualcosa che non ha una forma, un'anima, un
0: assolutamente sì, proprio per questo il nutrizionista sta diventando importante anche nelle squadre, nelle scuole calcio, ma credo che anche lì ci saranno problemi con i genitori, oddio ma veramente, ma mio figlio come fa a non mangiare quello, ma mo quello gli togli, che dobbiamo... ragazzi con calma, comunque
1: noi abbiamo fatto poco, un mesetto fa, un incontro con un nutrizionista fatto proprio con i ragazzi e praticamente facendo la domanda, loro allenandosi gran parte appunto il primo pomeriggio, la gran parte dei ragazzi mangia il panino prima di venire al che è sbagliato, sia per quello che ci metti nel panino, sia per proprio come energie o fonti proteiche, cioè di tutto quello che c'è bisogno. E purtroppo però fanno il panino perché a casa gli fanno il panino, ragazzi 15 anni che magari gli fa il panino a casa la mamma, deve andare a fare allenamento, ti dovresti portare magari un piccolo pranzo fatto ovviamente nella seconda ora di merenda che ci sono a scuola, con carboidrati, proteine, cioè
0: quello che serve.
1: Però per fare questo ci vuole dietro
0: tempo,
1: l'aiuto di chi ti cresce, quindi parte sempre tutto da là, come abbiamo detto prima.
0: Sempre tutto da là, i figli non nascono da soli, quindi sono i genitori, cioè non veniamo fuori da soli, sotto i cavoli, ci sono i genitori, quindi
1: da loro. E quindi genitori non sapete come gestire determinati momenti critici nello sport dei vostri figli, venite ad ascoltare la presentazione del libro il 25 giugno, perché questi racconti sono rivolti anche ai genitori.
0: Anzi, forse soprattutto
1: alle 18, grazie Angela.
0: la associamo, la facciamo venire il 25. Anzi, a proposito, io direi, quando facciamo qualche presentazione, ovviamente se può è invitata dare un contributo, perché comunque è importante anche il suo punto di vista ed è una parte dello sport che c'è. E va parlata soprattutto per quello che dici tu, perché è a favore dell'atleta, alla sua salute e al suo benessere, quindi è fondamentale. Ci sei, Mister X? Ok, l'accendiamo.

0: Sportivamente Etica, bentornati. Angelo, ti vedo.
1: No,
0: con
1: io
0: il libro
1: ho ripreso il libro di Danilo Di Luca perché c'è una bella frase, un bel messaggio per i ragazzi. Non costruisci le vittorie quando sei al massimo della condizione, le costruisci quando sei fuori forma, quando soffri come un cane ma non molli. Non molli mai, non scendi dalla bici e ti danni per arrivare. Quindi sta qui la chiave. Cioè,
0: detto da lui poi.
1: Le vittorie vere nella vita si costruiscono proprio nelle difficoltà, ma nelle difficoltà quelle che ti stanno, che quando stai per mollare e invece non molli.
0: Esatto, esatto, lì sta la differenza.
1: E vai avanti e provi e provi e provi e prima o poi riesci, è ovvio che poi...
0: La differenza sta lì, la fa la testa e la fa il cuore, la fa la passione, la fa la perseveranza e, come ci diceva anche Angela, il sorriso, perché vuol dire che stai facendo qualcosa che ti piace, che ti interessa, e come diciamo sempre, richiamiamo il concetto di sacrificio, cioè rendere sacro. In quel momento stai rendendo sacro qualcosa di meraviglioso che è lo sport. Quindi che senso ha distruggerlo per una medaglia? Non lo so, un record del mondo, dicevamo, di altre cose. Non lo so, ragazzi, fatevi una domanda e cercate di darvi la risposta migliore, insomma, ecco. Angelo, vogliamo chiedere, visto che ci abbiamo...
1: Sì, no, allora, vorrei che Angela, magari secondo la sua esperienza, la sua visione, lasciasse anche lei qualche piccolo messaggio ai giovani e più giovani. Cioè, mi piacerebbe se nel tuo percorso futuro, anche, te lo dico in trasmissione, venissi con noi, magari noi andiamo anche nelle scuole a parlare con i ragazzi.
0: Esatto.
1: E in un futuro, quando avremo opportunità e occasione, e cosa ti sentiresti dopo tutto quello che ci siamo detti, poi alla fine magari facciamo una chiosa, cosa ti sentiresti di dire ai giovani in merito all'argomento principale, che poi è quello di cui tu ti occupi, e in generale sullo sport?
2: Allora,
1: lo hai già detto,
2: sì,
1: però magari lo chiudiamo.
2: Mi verrebbe da chiedere ai giovani: qual è il bello dello sport per voi? E secondo me il bello dello sport è proprio stare in un ambiente che ti accoglie, ti protegge, in cui tu ti senti a casa, in cui puoi essere, ecco, te stesso, e quindi è bello avere dei valori, è bello rispettare questi valori, e dovete sapere che noi siamo, noi dico come federazioni, come società sportive, siamo lì per darvi una mano, per aiutarvi, per assistervi, e la cosa più bella è competere quando sai che lo stai facendo con le tue forze, quando torni a casa la sera e ti guardi allo specchio e sei fiero di te, e puoi essere, ecco, un ambasciatore di quello che è uno sport sano, uno sport pulito, uno sport che ti fa sorridere.
0: Esattamente, e questo è un messaggio bellissimo, che è tutto quello che hai detto vale nella vita, ragazzi.
2: Sì.
0: Quindi prendetelo come spunto e come esempio.
1: Noi ti ringraziamo per il tempo
0: tutto
1: che ci hai dedicato.
2: Grazie a voi.
1: È stato una bellissima chiacchierata, quindi
0: sì,
1: siamo veramente contenti di averti avuto con noi.
0: Grazie davvero.
1: Un sogno per il futuro? Tu fai sempre la domanda sul sogno dei nostri...
0: Esatto. Va bene, ok. Allora, hai un sogno per il tuo futuro? Sportivo lavorativo, chiamiamolo così.
2: Allora, sportivo, vorrei rifare un Ironman.
0: Oh,
2: poi
0: questo...
1: Brava, hai ripreso
2: gli allenamenti, ho un po' un ginocchio però intanto ho ripreso con la bici, col nuoto, con la corsa, sto un po' temporeggiando. Lavorativo, continuare a crescere, vediamo un attimo, cioè... A me piace tanto, ecco, il mondo della corsa, dell'atletica, quindi magari chissà se
1: anche,
2: un giorno
0: lanciamo
1: okay.
0: qualche
2: Lancia.
0: Ecco, lanciamo
1: okay.
0: qualche nell'etere della radio, lanciamo qualche
2: vediamo,
0: notizia
2: però
0: bene.
2: Sempre rimanere nel campo, ecco, dell'antidoping, perché mi piace un sacco.
0: Bene,
2: mi piace
0: bene.
2: Battermi per qualcosa che so che fa bene.
0: Allora, ti auguro in bocca al lupo, quindi per questi tuoi sogni. Salutiamo i nostri web radio ascoltatori, ci sentiamo, mi piace sempre dire ci vediamo, non so perché. Vedremo se avrà degli
1: ce l'abbiamo
0: sbocchi.
1: Fuori
0: non lo so,
1: dalla radio.
0: Fuori
1: dalla
0: radio, si aspetta.
1: Chi vuole?
0: Potete entrare, ci sentiamo tra due lunedì, ed è già giugno per fortuna. Angelo, come sempre, a te la chiusura. Buona serata.

Lo sport è sudore, lealtà e passione, non una scorciatoia o un'illusione. Chi cerca nel farmaco la sua vittoria macchia per sempre la propria storia. La vera bellezza sta nel sacrificio, nel superare il proprio limite d'inizio. Il doping è un inganno, un falso campione che avvelena il corpo e spegne il cuore. Un gioco truccato che perde valore, distrugge la mente e ferisce l'onore. La sfida più grande è lottare le ali, spiegare nel vento soltanto le proprie ali. La salute è il bene più prezioso che hai, non barattarla mai con la gloria. Il trionfo più bello che resta nel tempo è quello raggiunto con l'allenamento.

0: Avete ascoltato Sportivamente Etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze, a cura di Angelo Nicolò e Francesca Di Giuseppe.
1: Radio Start. Sounds like freedom.
2: Radio Start presenta il singolo della settimana.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons qui su Radio Start. Come dico sempre in apertura, ormai me lo sono memorizzato nel cervello, il classico lunedì di Radio Start, appunto, che vi accompagna da quasi 8 anni, che inizia con me, Chicco Giraldi e Father and Sons, e poi prosegue alle 22:45 con il maestro Stefano Taglietti. Anche questa sera una puntata monotematica su una band straordinaria italiana. Infatti, questa sera andremo a rimodulare la storia del perigeo e questo richiede un'immersione profonda non solo nelle loro note, ma nel clima socio-culturale dei laboratori della RCA di Via Tiburtina e nelle dinamiche di una nazione che negli anni 70 cercava una via di fuga dalla forma della canzone tradizionale. E mi vengono in mente anche gli studi della RAI di Torino, che tanto, diciamo, hanno dato alla musica d'avanguardia, specialmente elettronica e diciamo, elettroacustica di quel periodo. La genesi del perigeo non può essere ridotta a una semplice imitazione dei Weather Report o della Mahavishnu Orchestra in salsa mediterranea. Bisogna guardare, infatti, alle radici di Giovanni Tommaso e Franco D'Andrea. Tommaso, eccelso contrabbassista lucchese, con un curriculum che includeva collaborazioni con giganti come Chet Baker, era reduce da un soggiorno a New York che gli aveva aperto gli occhi sulla rivoluzione elettrica di Miles Davis. Tornato in Italia, comprese che il jazz puro rischiava l'asfissia intellettuale. Allo stesso tempo, Franco D'Andrea aveva già scardinato le strutture del bop con il Modern Art Trio, esplorando l'astrazione e il silenzio. L'incontro tra queste due menti superiori, sotto la egida della RCA italiana, fu il catalizzatore necessario. La RCA, infatti, non era solo un'etichetta discografica, ma un ecosistema. Gli studi di Via Tiburtina a Roma offrivano le migliori tecnologie europee e un clima di libertà creativi senza precedenti. Tommaso poi scelse i compagni di viaggio con precisione chirurgica. Bruno Biriaco non era un batterista jazz convenzionale. Aveva una pacatezza e una precisione metronomica quasi tedesca, capace però di improvvise accensioni rock. Tony Sidney, chitarrista anglo-italiano, portava un fraseggio fluido che evitava i cliché della distorsione prog per cercare una pulizia di suono quasi alla Pat Metheny ante litteram. Infine, Claudio Fasoli al sax incarnava l'anima melodica e inquieta del gruppo, un timbro asciutto che rifuggiva l'enfasi. Il quintetto, in seguito, non si riunì per fare fusion, epoca che all'epoca era ancora molto vago, ma per creare un suono di gruppo che Tommaso definiva musica totale. La sfida era far convivere il rigore modale del jazz con la potenza d'urto del rock, ma con un'eleganza squisitamente mediterranea. In questo primo intervento esploreremo come il collettivo riuscì a imporre un'identità forte in un mercato dominato dai giganti del progressive, dimostrando però che il jazz poteva essere sexy, potente e soprattutto moderno, chiaramente riferito all'inizio degli anni 70. Andiamo a ascoltare dall'album più famoso del Perigeo, ossia Azimuth 1972, Posto di non so dove.

Quando Azimuth del Perigeo uscì nel 1972, l'impatto fu dirompente. Per un orecchio attento, la prima cosa da analizzare è la gestione del Fender Rhodes da parte di Franco D'Andrea. In un'epoca in cui i tastieristi progressive accumulavano strati di sintetizzatori e organi Hammond, D'Andrea scelse la via della sottrazione e dell'effettistica discreta. Il piano elettrico veniva trattato con il wah-wah, con phaser leggeri, come una chitarra, non per decorazione, ma per alterare la natura stessa del timbro, rendendolo però liquido e cangiante. La traccia titolo dell'album, Azimuth, è un capolavoro di architettura sonora. Inizia con un'esposizione quasi cameristica, dove il sax di Fasoli e il piano di D'Andrea dialogano in un vuoto pneumatico, per poi esplodere in un groove guidato dal contrabbasso di Tommaso. Un altro aspetto fondamentale di Azimuth di questo disco è la geometria delle improvvisazioni. Il Perigeo evitava lo schema classico tema a solo tema. Al contrario, le improvvisazioni nascevano per sottili variazioni di pattern, una sorta di minimalismo elettrico applicato però in questo caso al jazz. La chitarra di Tony Sidney, poi, si inseriva in queste trame con un controllo dinamico straordinario, alternando passaggi acustici ad assoli elettrici carichi di sustain ma privi di aggressività. Tecnicamente, questo disco brilla per la separazione dei canali e per la profondità del mixaggio, che esalta il lavoro di Biria coi piatti, trattati come se fossero percussioni tonali. Azimuth rappresenta la rifrazione del suono. L'idea che un'idea musicale possa essere scomposta in mille frammenti luminosi che poi si ricompongono davanti all'ascoltatore. È un jazz che sicuramente guarda al futuro, senza però dimenticare la lezione del bebop, ma filtrandola attraverso la lente di una psichedelia colta e urbana, tipica della Roma degli anni di piombo, dove la musica diventava un rifugio di pura bellezza intellettuale. E andiamo ad ascoltare un altro brano da Azimuth, non si può non ascoltare nel caso del Perigeo a fondo Azimuth, andiamo ad ascoltare questa volta però Grand'Angolo.

Dopo Azimuth il 72, il 1973 segna la consacrazione definitiva dei Pergeo con l'album Abbiamo tutti un blues da piangere. Per comprendere questo album bisogna inoltre analizzare il titolo, quasi ironico e profondamente umanista. In un'Italia, ricordiamocelo che periodo era molto polarizzata e violenta, il Perigeo dichiarava che anche l'intellettuale jazzista possedeva una componente emotiva, un blues universale legato alla condizione umana. L'album, inoltre, dal punto di vista tecnico, mostra una maturazione incredibile nella scrittura di Giovanni Tommaso. Le strutture diventano più fluide, il basso elettrico inizia a prendere il sopravvento sul contrabbasso, offrendo un attacco più definito che permetteva di dialogare alla pari con la batteria di Bigliaco, ora più orientata verso un funky rock più sofisticato. La title track, che andiamo ad ascoltare subito dopo, è un esempio perfetto della loro sintesi melodica. Il tema principale è quasi una melodia di musica leggera, che però viene immediatamente aggredita da uno sviluppo armonico complesso. Qui Claudio Fasoli offre una delle sue migliori performance, con un assolo che si muove su territori obliqui, evitando le risoluzioni prevedibili. Molti noteranno come il disco riesca a essere orecchiabile e impegnativo allo stesso tempo, una dote che permise al Perigeo di vendere migliaia di copie anche con una musica ostica e di scalare le classifiche di vendita, un miracolo per un gruppo completamente strumentale. La forza del disco risiede anche nella capacità di alternare momenti di alta tensione a ballate etere di rara grazia. È il momento in cui il Perigeo diventa la voce di una generazione che non si riconosceva né nel pop commerciale, ma neanche nel jazz accademico, e cercava una via italiana alla modernità elettrica globale. E infatti, Abbiamo tutti un blues da piangere è un manifesto di resistenza culturale attraverso la perfezione tecnica e l'onestà emotiva.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Ciao Stefano, un saluto a tutti gli ascoltatori da Francesco Antonioni. Un traguardo meraviglioso, 400 puntate. Ne dovete essere tutti orgogliosi, perché una radio è una comunità, e se siete potuti arrivare a 400 puntate vuol dire davvero che l'entusiasmo, la passione, la convinzione, l'apertura di idee di Stefano Taglietti è riuscita a convogliare attorno a questa trasmissione una comunità, una serie di persone, un gruppo di persone, magari eterogenee, magari distanti, che però si ritrovano in questa idea dell'ascolto condiviso e della apertura delle orecchie a tutto ciò che l'invenzione, la novità musicale selezionata da Stefano Taglietti riesce a portare nelle vostre case, nelle vostre cuffie, nelle vostre macchine. Adesso non so dove le ascoltate. La radio cambia il modo di far radio, cambia il modo di rapportarsi alla musica, al suono, all'invenzione contemporanea. Quello che non cambia invece e che è sempre costante è l'entusiasmo e la passione di chi queste cose le fa. Un saluto a tutti e, altre 400, altre 800 puntate. Vi ascolto, ciao.
1: Ringrazio davvero di cuore Francesco Antonioni, da sempre amico della nostra radio, di questa trasmissione. Una volta è venuto anche a trovarci e ha partecipato anche... abbiamo insieme trasmesso una puntata e presente anche come compositore, ovviamente, oltre che noto programmista a Rai Radio 3. Quindi siamo particolarmente orgogliosi e procediamo, quindi ringraziamo davvero per questo augurio e quindi procediamo con l'ascolto della puntata numero 400. Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti alla puntata numero 400 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Beh, è con una certa soddisfazione che davvero oggi inauguriamo la puntata numero 400. Sono passati diversi anni e appunto tante ore di trasmissione, tante ore di musica, e in questo tempo abbiamo fatto veramente un giro, una programmazione che ci ha reso una delle radio web più attive italiane, ma anche internazionalmente parlando, e soprattutto questa trasmissione che non ha mai smesso di proporre intrecci culturali contemporanei. Abbiamo trasmesso musica per la prima volta di alcuni autori giovanissimi, abbiamo proposto libri, abbiamo proposto concerti, abbiamo proposto davvero delle sequenze musicali, delle programmazioni vertiginosamente differenti. Ma era proprio una filosofia di questa trasmissione di intrecciare, coniugare pensieri e filosofie apparentemente molto lontani, ma che invece fanno parte dell'ossatura e della struttura mentale, ma anche davvero del processo di sviluppo della conoscenza del mondo variegato e davvero, come dico sempre in questa trasmissione, imprendibile della musica e della cultura contemporanea. Bene, dopo questo inizio, ma non troppo cerimonioso, andiamo ad ascoltarci il primo pezzo di questa trasmissione numero 400. Negli annunci è stato detto che abbiamo programmato Bruno Maderna, 1920-1973. Il giardino religioso è un pezzo scritto nel 1972, quindi una delle ultime composizioni di Bruno Maderna, un padre della musica contemporanea internazionale, Questo è un pezzo commissionato, fu un pezzo commissionato da From Music Foundation e la prima esecuzione si tenne nel 1972, quindi lo stesso anno della composizione, nel celebre festival di Tanglewood negli Stati Uniti, diretta proprio dallo stesso Maderna. L'organico è un po' strano, diciamo, intanto la durata è di circa 17 minuti. Nella scrittura maderniana ci sono gli intrecci, c'è la concertazione, c'è la solida scrittura e c'è anche però l'alea controllato, quindi ci sono delle combinazioni che gli stessi interpreti, lo stesso direttore, diciamo combina e struttura. Dicevo, l'organico è particolare perché è composto da due trombe e due corni. Percussione e tastiere, ci sono timpani, percussioni assortite, quindi, però ci sono due marimbe, celesta e due pianoforti. Poi ci sono gli archi e due arpe. Dunque, la metafora del giardino religioso evoca un luogo ideale, il giardino, cui suoni i musicisti. E le sezioni orchestrali consistono in una rete di relazioni flessibili, quasi organiche. E vi accorgerete che il pezzo ha un tipo di lirismo tipico maderniano, straordinario, di grande bellezza. E questo pezzo, infatti, rilancia un lirismo che appartiene sì a Maderna, ma appartiene anche a quei compositori che, nonostante la ricerca timbrica e nonostante la ricerca, diciamo, formale, ma anche del suono stesso globale della composizione, non rinuncia, e questo non è un passaggio o una tendenza passatista, ma non rinuncia come dire, a un certo lirismo. È un lirismo di tipo contemporaneo, ovviamente, e quindi ascoltiamoci questa composizione straordinaria. Qui noi avremo l'orchestra da camera della Netherlands Radio Camera Orchestra, diretta da Hans Zander, e questa è una registrazione del novembre del 1989, una registrazione dal vivo di un pezzo davvero straordinario di Bruno Maderna. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Bruno Maderna il Giardino religioso, composizione del 1972, qui eseguita dal Netherlands Radio Camera Orchestra, diretta da Hans Zander. Bene, adesso ascolteremo con i nostri salti, culturali, ma non troppo, ascolteremo un compositore che è della generazione del 1965, Alvanoto. Con questa, diciamo, composizione, in realtà è un film sonoro che si chiama Hybrid Session ed è dunque Alvanoto, per chi non lo sapesse, è lo pseudonimo di Karsten Nicolai ed è uno dei più influenti artisti elettronici tedeschi, anche artisti visivi e compositori elettronici della sua generazione. È nato a Karl Marx-Stadt nel 1965, è considerato una figura centrale d'avanguardia e della sound art a livello mondiale. Il suo lavoro unisce la scienza, l'architettura del computer, la musica, trasformando codici e sistemi, algoritmi matematici, dati e frequenze acustiche in suoni e installazioni visive. Ha collaborato a lungo anche con Ryuichi Sakamoto, ma anche con Ryoji Ikeda, un altro artista che ha focalizzato la sua attenzione sul suono generato dal computer in maniera scientifica. Ha fatto colonne sonore, album, eccetera, eccetera. Dunque, dico eccetera perché c'è molto da dire su questo Hybrid Session, che è un film sperimentale, un audiovisivo di Alvanoto, ed c'è un'inquadratura che si concentra su dei macchinari specifici come il sintetizzatore IEM Sinti di tipo A, con un display stereo. E praticamente riesce a rilevare delle particelle cosmiche e sono praticamente ogni suono crea in realtà un effetto visivo. Adesso noi sentiremo la musica, comunque sempre molto, molto bella, molto interessante. La durata è di 30 minuti, ma è davvero un viaggio molto affascinante, anche se non è visivamente possibile percepirla dalla radio, ma è comunque Alvanoto ci ha abituato a queste commistioni molto importanti, interessanti anche con l'esperienza, con le improvvisazioni e con le strutture compositive di Ryuichi Sakamoto. Comunque, in questo Hybrid Session davvero c'è una bellissima ricerca e una costruzione, una sovrapposizione timbrica è sempre molto interessante. Quindi buon ascolto con questo viaggio con Alvanoto, con Hybrid Session. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Alvanoto Hybrid Session, un film, un audiofilm, in questo caso un audio, di un film sperimentale molto interessante, appunto molto bello, di Alvanoto, con dei sistemi, ho spiegato all'inizio, con dei sistemi di sintesi del suono. Il compositore, artista visivo Alvanoto riesce a creare degli effetti visivi generati direttamente dal suono. Quindi questa metacomposizione che fa parte degli artisti della generazione, della nostra generazione, è sempre più pregnante rispetto all'idea di composizione, e questo genera delle opere, delle sovrapposizioni ultrasonore molto importanti. Ecco, cioè i compositori si muovono sempre di più nelle direzioni che sono artisticamente comprese nell'attività appunto dell'organizzazione del suono, ma non solo, anche delle immagini, anche dello spazio e anche della visione di tipo filmica, anche di tipo liquido, no? Perché il suono genera il suono, che ha una variabilità, genera anche delle immagini sempre nuove e sempre così mobili rispetto proprio anche all'idea di visione. Bene. Passeremo ora all'ascolto di una cosa ancora diversa da quello che abbiamo ascoltato. Quindi abbiamo ascoltato Maderna, Alvanoto, adesso ascolteremo Miles Davis. Questo è un tipico passaggio, scusate, un tipico passaggio di Clocks and Clouds, un tipico ponte culturale. Sanctuary, noi ascolteremo dal leggendario disco Bitches Brew, è una traccia che dura 10 minuti circa ed è un pezzo di Wayne Shorter. Il compositore di questo pezzo è Wayne Shorter. All'interno Benny Maupin alla percussioni, John McLaughlin alla chitarra, Chick Corea e Joe Zawinul alle tastiere, al piano elettrico, Dave Holland al contrabbasso e poi altri musicisti, ma insomma, questo è un disco storico, un disco leggendario, ed è una delle operazioni più importanti del secondo Novecento, perché ha veramente dettato una strada incredibile, una svolta elettrica, quella dei Peaches Blue del 1969 di Miles Davis, che ha dato veramente una scossa alla musica e a questo sincretismo incredibile. E questo pezzo, tra l'altro, Sanctuary, faceva parte di per lungo tempo, di una base proprio per i concerti dal vivo del grande gruppo elettrico di Miles Davis. Ricordiamo, qui abbiamo in particolare in questa session Miles Davis alla tromba, Wayne Shorter, compositore di Sanctuary, Chick Corea al pianoforte elettrico, canale destro, perché si può distinguere durante l'ascolto. Poi c'è Joe Zawinul al pianoforte elettrico, canale sinistro. Quindi quando ascolterete questo pezzo, potrete identificare i pianisti dal canale destro-sinistro: Dave Holland al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria, Don Alias alle congas, Juma Santos al shaker e congas. Pezzo davvero straordinario, ma tutto il disco è con un'improvvisazione di livello altissimo. Abbiamo appunto Sanctuary di questo meraviglioso lavoro che è Bitches Brew. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Miles Davis Sanctuary, una delle tracce più importanti composte da Wayne Shorter, il tema del disco, una delle più importanti opere del secondo Novecento, firmate da Miles Davis, che è Beaches Brew. Questo registrato nel 1969 e pubblicato album doppio nel 1970 con un organico stratosferico. Bene, adesso invece parleremo di un'altra e l'ultima composizione è quella di Unzug Chin, un concerto per orchestra scritto nel 2019 e dal titolo Spira. È un pezzo molto molto bello, e è un pezzo anche molto complesso, dura all'incirca 18 minuti questa composizione ed è come ogni concerto per orchestra, mette in luce le abilità solistiche di diverse sezioni della compagine. In un organico che prevede tre flauti, tre oboi, quattro clarinetti, anche il piccolo in mi bemolle, ma anche tre fagotti con controfagotto. Ci sono sei trombe, quattro corni, due tromboni bassi e una tuba, pianoforte e poi una ricca sezione di percussioni. Tra l'altro, in questa composizione, le percussioni, soprattutto i due vibrafoni che inizialmente raccolgono, diciamo, una parte tematica molto, molto delicata, molto sottile, con delle note lunghe suonate con l'archetto ed è una sorta di spira, praticamente una germinazione e una propagazione di armonici che partono dall'inizio quasi in modo silenzioso e vanno a contaminare, diciamo così, una sorta di avvolgimento continuo, tutta la parte a polarizzare, tutta la parte delle sezioni orchestrali. È una sorta di flusso temporale ed è un pezzo costruito formalmente in questo modo, quindi come una spira, come una geometria sonora che evoca l'immagine, una struttura che si espande continuamente. Ecco, questa è in sintesi l'idea di questo pezzo di Unzug Chin, ormai celebre compositrice, programmata in tutto il mondo, e ci sono dei pezzi davvero miracolosi di questa compositrice. Soprattutto un concerto doppio che io trovo davvero straordinario, che abbiamo programmato qui in radio, per la pulsazione ritmica incessante dall'inizio alla fine, è un concerto per pianoforte e percussioni, un doppio concerto e orchestra, davvero in una incessante costruzione continua. E questo fa parte un po' del linguaggio della compositrice sudcoreana Aung San Suu Kyi. Lo stesso Spira è un principio simile, ma parte da una sorta di processo di accumulazione, come direbbe Sciarrino, ed è una costruzione continua, ma anche di solidità, non solo formale e costruttiva, compositiva, ma anche bella, cioè perché un principio compositivo geometrico di per sé non è scontato che dia un risultato esteticamente no? Bello. Quindi qui siamo di fronte a un pezzo bello e costruito formalmente in maniera molto solida. Quindi buon ascolto con questi 17 circa minuti, ma davvero un pezzo che va a chiudere questa puntata molto questa puntata variegata, come è tipico dei Clocks and Clubs. Quindi andiamo ad ascoltarci Spira di Unzug Chin con l'Esprit Orchestra diretta da Alex Pauk. Buon ascolto.

In chiusura di questa 400ª puntata avete ascoltato di Unsuk Chin Spira, una composizione per orchestra, infatti si chiama Concerto per orchestra del 2019 nell'esecuzione della Esprit Orchestra diretta da Alex Pauk. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata che non è particolarmente celebrativa, ma insomma è un punto d'arrivo perché 400 puntate, 400 podcast è un patrimonio perché dentro ci sono interviste, ci sono ascolti davvero da ogni parte d'Europa, del mondo e tanti compositori italiani hanno parlato qui in radio e ci ha fatto piacere perché abbiamo, io parlo ovviamente non da giornalista, non da programmista radiofonico, ma da compositore a compositore, quindi le domande che ho fatto facevano parte delle curiosità che un autore, un musicista chiede a un altro musicista, molto semplicemente. E ne è venuto fuori veramente un pacchetto di questi 400 episodi di musica contemporanea, musica e cultura contemporanea. Bene, abbiamo ascoltato nell'ordine Bruno Materna, Giardino Religioso, un pezzo straordinario del 1972, uno degli ultimi pezzi magici di Bruno Materna, uno degli ultimi pezzi che ha scritto in vita. Poi abbiamo ascoltato Alvanoto, Hybrid Session con questo esperimento visivo che però si è tramutato in una composizione che noi abbiamo ascoltato in questa radio. E poi Sanctuary di Miles Davis che fa parte di questo capolavoro che è Bitches Brew. E infine abbiamo ascoltato Spira di Unsuk Chin. Quindi un bel viaggio, una bella passeggiata in questo mondo meraviglioso della musica contemporanea. Noi ci risentiamo come ogni lunedì alle 22:45, sempre su Radio Start, www.radiostart.it. Potrete ascoltare tutte le 400 puntate che sono caricate sul sito della nostra radio, sono podcast scaricabili all'infinito e quindi tutto questo lavoro è presente ed è vivo come la nostra radio che trasmette 24 ore su 24 musica da tutto il mondo e di ogni genere, davvero, dal jazz al blues, al rock sperimentale, alla techno, e a tutte le novità, davvero, in ogni campo della musica. Buonanotte a tutte e a tutti da parte di Chicco Giraldi, che cura la regia, e da Stefano Taglietti, che vi parla qui al microfono. Buonanotte e a presto. Ciao.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: you're working with.
1: Stai ascoltando Radio Start, Sound Like Freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca, della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare la cassetta a terra. La macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto, illeggibile, la firma dell'autore, ancora lui, ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento, ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in

Allora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare. Capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore. Identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori. E non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro. L'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino. Dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero, prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

Quel deserto che sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti se ti vesti la mattina? Non importa. Fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione.